0: en Canarias.
1: Es la hora 1:30.
2: È l'una e 30 minuti.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: En Canarias.
1: Es la hora 3:33 minutos.
2: Sono le 3:33 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1998.

Acosta-me, Ecstasy.

0: Rebobinas el tiempo.
1: Yeah, 1966.

0: En Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Sono le 6:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nessun pericolo antivirus in Italia. A rassicurare il ministro della Salute Orazio Schillaci, che fa il punto sulla situazione nel nostro paese parlando delle 4 persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera poi morta. Stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Intanto gli ultimi 28 passeggeri sono scesi dalla nave da crociera Ondius direttamente sulla banchina del porto di Tenerife, vincendo le resistenze del governo delle Canarie, che l'aveva tenuta dall'alba di domenica al largo. Il presidente americano Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato, all'1% di chance di tenere, ha aggiunto, sottolineando però che una soluzione diplomatica è molto possibile. Sarebbe stato un ragazzo di 15 anni a colpire mortalmente Bakary Sako durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato nella città vecchia di Taranto. Il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello, forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali. Il calcio: il Bologna batte sia all'andata che al ritorno il Napoli e sale all'ottavo posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per l'aritmetica qualificazione alla Champions. Per ora è tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per la giornata di oggi. Ariete, questa giornata sarà molto positiva, vi sentirete bene con voi e riuscirete a trovare un buon equilibrio tra vita privata e lavoro. Porterete a termine anche tutti gli impegni con grande soddisfazione. Toro, le cose al lavoro prenderanno una piega inaspettata oggi. Farete un po' fatica a integrarvi e commetterete forse qualche errore di distrazione. Fate in modo che tutto questo non porti ad un calo della vostra autostima. Gemelli, l'ansia tornerà a farsi sentire oggi. Dovrete trovare un modo migliore per affrontarla, qualcosa di propositivo, di creativo. Se non troverete infatti un canale con cui sfogarla, rischierete di farvi sopraffare dalle preoccupazioni. Cancro, la fatica non vi spaventerà oggi. Avrete in mente degli obiettivi specifici e non avrete paura di portarli avanti. Al contrario, sarete più determinati e motivati che mai. Leone, questo è un momento propizio per consolidare i vostri progetti lavorativi con un'energia rinnovata. Le stelle favoriscono incontri significativi che potrebbero aprire le porte a nuove opportunità romantiche. Vergine, la vostra costanza sta per essere ricompensata sia nel lavoro che in amore. Un nuovo interesse potrebbe bussare alla vostra porta portando freschezza e gioia. Bilancia, creatività e comunicazione sono le parole chiave per voi in questa giornata. Un progetto lavorativo potrebbe ricevere l'approvazione attesa grazie alla vostra capacità di persuasione. Scorpione, la vostra sensibilità vi guiderà verso scelte positive sia nella sfera professionale che personale. Un nuovo hobby o un'attività ricreativa potrebbe rivelarsi benefica per la vostra salute. Momenti di puro amore in famiglia. Sagittario, tutto sembra girare nel verso giusto. Le opportunità di carriera sono a portata di mano e richiedono solo il vostro consueto coraggio. L'amore brilla sotto una luce favorevole. Capricorno, la prudenza nel lavoro vi porterà a raccogliere i frutti desiderati. Prestate attenzione ai segnali che il vostro corpo vi manda. È il momento di ascoltarlo e nutrirlo con cura. In campo affettivo vince la sincerità. Acquario, preparatevi a celebrare successi professionali che arriveranno grazie alla vostra dedizione e al vostro equilibrio. La salute si rafforza con l'adozione di nuove abitudini salutari. Pesci, un risveglio di passione inaspettate vi attende, portando energia e vitalità in ogni aspetto della vostra vita. La carriera riceve un impulso significativo con opportunità di crescita personale e professionale. Oggi vi saluto con le parole di Giovanni Pascoli. Il tempo consola, ma non guarisce. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1967.
5: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva: addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la

0: spazio un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Calima, Radio Calima.
2: In Radio Calima suena Paola Jezzi, Stessa

0: abbracciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Martedì 12 maggio, ciao a tutti, ben ritrovati amici del Comedy Radio Show. Siamo con Alessandro Bisogni.
1: E siamo con Alessandra Bellotti.
0: Ah, ce l'hai fatta a presentarmi, meno male, va. Ogni tanto ci ricordiamo
1: maggio,
0: di chi siamo.
1: È maggio, la nuova luce di maggio che mi ispira.
0: Abbiamo detto che maggio è una finta energia.
1: E vabbè, la settimana scorsa.
0: Comunque comincia a fare veramente caldo, ma vabbè, non entriamo in
1: luoghi
0: comuni.
1: Ma lo dici perché puzzo, no?
0: No, perché sto proprio distrutta dalla vita.
1: Si sbuffa. Accendere l'aria condizionata qui dentro redazione.
0: Comunque da quando io ho visto il nostro vicino di balcone che salda le cose, oggi sto guardando il balcone e non c'è. Io aspetto che lui si affacci perché ora mi manca.
1: Avrà finito ieri la salda.
0: Sì, ieri
1: o forse non
0: finito.
1: C'è più lui.
0: No.
1: Si è saldato.
0: Si spera di no. Allora oggi la storia mai raccontata.
1: Sì, oggi parliamo di un altro uomo che ha inventato un tasto fondamentale, non quello del ricordare la password della settimana scorsa, ma un altro fondamentale.
0: Tu hai fatto un archivio di uomini che inventano tasti.
1: Eh sì, poi passeremo alle donne che hanno inventato tasti e poi andremo avanti agli animali che hanno inventato tasti.
0: Va bene, senti, a cosa dobbiamo sopravvivere invece oggi con il manuale di sopravvivenza?
1: Beh, oggi sopravviviamo in ambito lavorativo siamo, ma non solo. Chi ti scrive? Possiamo fare una call?
0: Mamma mia.
1: Allora già call, possiamo fare una telefonata, una chiamata.
0: Sì, ti posso
1: Facciamo
0: chiamare.
1: Una call, è già solo lì un pugnetto, no? Dato verso il muro per non darlo poi agli altri, perché sennò inizia una guerra.
0: Call per programmare cose che poi non si faranno
1: sì,
0: mai.
1: Sì, tra l'altro.
0: Bene, vabbè, è un capitolo da affrontare. Certo. Grazie per le tue perle che ci donerai oggi, già lo so, sulla fiducia. E poi, per concludere, come sempre, hashtag flop and roll, per la tua gioia, caro Alo, tornano le battute brutte.
1: Olè!

0: ci siamo, inizia il nostro martedì insieme come ogni martedì con la storia mai raccontata.
1: E la storia mai raccontata oggi riguarda un uomo che ha inventato un tasto molto importante, e il tasto annulla invio. La storia di un eroe silenzioso, un uomo che ha salvato relazioni, carriere, amicizie e gruppi WhatsApp. L'uomo che ha inventato il tasto annulla invio. Capitolo 1, l'uomo si chiamava Rodolfo. Oggi non Gualtiero. Questa volta
0: un nome regale.
1: Molto particolare. Si chiamava Rodolfo, lavorava in un open space rumoroso e aveva un problema. Scriveva troppo in fretta. Troppo. Così in fretta che spesso mandava messaggi che non avrebbe mai voluto mandare. Un giorno scrisse al capo: ok, ci vediamo dopo, ciao amore. E capì che la sua vita era finita. Capitolo 2, il disastro. Rodolfo era famoso per tre cose: inviare messaggi incompleti, inviare messaggi sbagliati, inviare messaggi che non doveva inviare.
0: Beh, non diamo la colpa al rumore però di fondo.
1: Ma quella era
0: Rodolfo era un po' distratto.
1: Esatto, anche se fosse stato in un ambiente silenzioso. Una volta scrisse: arrivo subito alla chat del calcetto. Peccato che fosse sul divano, in pigiama, e fossero le 23:40. Capitolo 3, l'illuminazione. Dopo l'ennesimo errore, Rodolfo urlò al telefono: perché non posso tornare indietro? Così, proprio epico.
0: Mamma mia.
1: E il telefono, forse per pietà.
0: Io
1: forse...
0: vorrei sottolineare che tu fai teatro, eh.
1: Allora, lo rifaccio. Dopo l'ennesimo errore, Rodolfo urlò al telefono: perché non posso tornare indietro?
0: Meglio.
1: E il telefono, forse per pietà, forse per disperazione, sembrò rispondere: prova a inventarlo tu. Fu lì che nacque l'idea, il sogno, la redenzione. Capitolo 4, l'invenzione. Rodolfo propose un pulsante rivoluzionario: annulla invio. I colleghi risero, il reparto tecnico disse: è troppo rischioso. Il capo rispose: serve solo a chi sbaglia. E Rodolfo, con la dignità di chi sbaglia ogni giorno, disse: appunto. E vinse. Capitolo 5, l'eredità. Da quel giorno milioni di persone hanno cancellato messaggi imbarazzanti, impulsivi, sbagliati, troppo sinceri o troppo stupidi. Ogni volta che premi annulla invio da qualche parte, Rodolfo sorride. O forse no, perché ha appena cancellato anche lui un messaggio. E questa era la storia mai raccontata dell'uomo che ci ha salvati da noi stessi. Il santo patrono del non volevo inviarlo.
0: Posso aggiungere? Allora, bene, vero, bello tutto. Però insomma è da perfezionare questo pulsante, perché in diversi contesti alla fine un po' ti freghi comunque. Su WhatsApp si vede messaggio cancellato.
1: Certo.
0: E poi lo puoi cancellare solo se l'altro non lo ha visualizzato.
1: Ah, beh, certo.
0: Perché se lo visualizza, tu lo puoi cancellare solo per te stesso dalla chat. Ma
1: e lui ormai l'ha visto, soprattutto tra le notifiche.
0: E invece, per quanto riguarda le mail, perché a me succede spesso, puoi fare annulla invio, ma entro i primi 5 secondi, esagerando. Perché sennò altri.
1: Forse lo sai che con Gmail, forse Gmail. Abbiamo fatto pubblicità.
0: Sì,
1: hai un po' più di tempo,
0: Pare 3 o 5 secondi. Non
1: solo secondi?
0: Sì.
1: Andiamo a controllare.
0: No, lo so.
1: Vado a mandare un'email sbagliata.
0: Lo so, perché ne ho fatte di castronerie.

0: aver rimembrato il termine castronerie, che ho ripreso non so da quale meandro della mia mente, andiamo avanti con i messaggi. Parlavamo del Rodolfo?
1: Sì, Rodolfo.
0: Per il capitolo della storia mai raccontata, dell'uomo che inventò il tasto annulla invio. Ci sono delle cosine che andrebbero sistemate. Perché...
1: Vabbè, Rodolfo ha lanciato l'idea,
0: certo,
1: ha inventato il prototipo.
0: Qualcuno dovrebbe proseguire con quest'idea, perché appunto sì, a volte i messaggi si possono cancellare, ma ne rimane la traccia di un messaggio cancellato.
1: Adesso, come si dice, i proseliti di Rodolfo provvederanno a migliorare la sua invenzione. Ma vediamo i messaggi.
0: Ecco,
1: Elena,
0: che non sono cancellati.
1: No, sono stati inviati, sono quelli, insomma, per il momento no. Elena scrive: io senza l'annulla invio sarei single, disoccupata e senza amici.
0: Addirittura.
1: Una volta ho scritto ti amo al gruppo della palestra invece che al mio ragazzo. Ho annullato in 0,3 secondi. Rodolfo è il mio santo protettore.
0: Qualche giorno fa, non mi ricordo quando, parlavamo anche dei refusi da mail.
1: Certo.
0: Io per messaggio mi capita spesso di, e anche lì ho fatto spesso cancella, sì, o modifica è meglio.
1: Anche sì.
0: Di mandare l'emoticon al posto del pollice all'insù, il dito medio. Sbaglio sempre.
1: Sarà come mai? Sembra. Che poi non sono nemmeno vicini, mi sa.
0: Mi sa che ce li ho vicini perché li uso entrambi spesso. Andiamo avanti.
1: Marco scrive: ciao Marco, ho usato l'annulla invio più volte del clacson. L'ultima volta stavo per mandare al mio capo un vocale di 2 minuti in cui parlavo del mio capo.
0: Mamma mia,
1: Rodolfo mi ha salvato la carriera.
0: Grazie.
1: Sai cosa ho fatto io una volta? Io ho un gruppo dove scriviamo, dove solo uomini proprio maschiacci,
0: sì,
1: tipo
0: sì,
1: sai Macho Salfa la serie,
0: sì, sì.
1: Allora noi lì scriviamo e diciamo le peggio cose,
0: ok,
1: però rimane sempre nella cosa goliardica.
0: Posso sapere il titolo del gruppo? Si può
1: Los Porcones.
0: Bene.
1: Vabbè, scriviamo delle cose. Un giorno io avevo appuntamento per fare un book fotografico con un mio amico fotografo,
0: okay,
1: con cui ho meno confidenza che con questi amici. Lui mi scrive: dove sei? Io sono già qui. E io gli volevo rispondere, cioè gli ho risposto: arrivo, ci sono quasi, ora cerco parcheggio. Come faccio
0: al
1: un po' con te?
0: Al solito tuo, invece?
1: Io poi avevo sentito un messaggio dei miei amici su Porcones e ho deciso di mandare un vocale così, un po' così.
0: Un po' casereccio.
1: L'ho mandato al fotografo, lui mi dice: Ale, tutto bene?
0: Vabbè, adesso nel fuori onda. Allora possiamo dire,
1: sì,
0: che dalla redazione,
1: dire, sì,
0: la nostra Rita,
1: sì, sì, sì, sì,
0: ci ha portato la merendina.
1: Ale!
0: Amici,

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Continua a salire l'allarme antivirus nonostante le rassicurazioni dell'OMS. Ieri altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Onius. Allerta elevata anche in Italia con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Il Ministero della Salute predica massima cautela ed emana una circolare in cui si parla di una quarantena di 42 giorni per contatti ad alto rischio. Muro contro muro USA-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Trump sta incontrando la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli altri vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Via libera intanto alle sanzioni UE contro i coloni israeliani violenti, ira di Tel Aviv che parla di oltraggio inaccettabile. Delitto di Garlasco, emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, Sempio sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio, spiegano gli inquirenti. Estese le ricerche per ritrovare Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme ai 2 figli adolescenti a 4 cani il 20 aprile scorso. Una lettera è stata trovata per caso all'interno dell'abitazione del padre della donna. Dai contenuti del testo emerge una situazione di profonda sofferenza. Calcio il Napoli spreca il primo jolly per blindare la qualificazione in Champions al Maradona nel Monday Night della 36esima giornata di Serie A. I partenopei perdono 3-2 contro il Bologna. Decisivo un bel gol di Rowe arrivato a pochi minuti dalla fine. È tutto, a più tardi.

0: amici del comedy, vi abbiamo salutato poco fa tra un brano e l'altro dicendo che avremmo fatto la merendina. Vi devo dire la verità, si continua, ma io Alo l'ho perso, non so dove è andato. Cioè, sarà andato a prendersi il caffè, incredibile. Vabbè, comunque tra poco il capitolo sarà proprio il manuale di sopravvivenza, quindi il manuale del nostro Alo, che oggi ci racconta come sopravvivere a chi ti scrive. Possiamo fare una call? Fastidiosissimo. Magari sarebbe bello anche sopravvivere a questo martedì con Alo, che è sparito, quindi non so, ma arriverà.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri.
2: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.
3: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que la diseñadora y tecnóloga Elena Corchero y el experto en inteligencia artificial David Masía nos han contado sobre el talento en el emprendimiento. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.

0: Adesso a tradimento ti introduco nella diretta. Ma ti sembra il caso di sparire in questa maniera? Noi abbiamo detto che facevamo abbiamo fatto la merendina, ma cioè io sono tornata in tempo. Tu dov'eri?
1: No, ero pronto. Mi sono fatto anche un caffè.
0: Ecco, lo sapevo.
1: E non infatti, te l'ho portato.
0: E infatti ho detto sarò andata a farsi il caffè. Vergognati, vergognati. Comunque, siamo pronti adesso per il manuale di sopravvivenza.
1: Sì.
0: Come dobbiamo sopravvivere a che cosa oggi?
1: A chi ti porta la merendina?
0: No, a chi non te la porta. A chi non ti porta il caffè.
1: A chi ti scrive? Possiamo fare una call? La nuova minaccia del 2026. La frase che trasforma un giorno normale in un giorno di ansia. Vediamo il manuale cosa prevede per sopravvivere a ciò. 1. Riconoscere il pericolo. Possiamo fare una call? Non è una domanda, è un avvertimento.
0: Sì.
1: Significa: quello che sto per dirti non posso scriverlo. Quello che sto per dirti non vuoi sentirlo. Prepara cuffie e pazienza.
0: Però almeno ti avvisano, dai.
1: Beh, certo. 2. Analizzare il mittente. Se te lo chiede un collega è lavoro e non è una buona notizia. Un amico vuole sfogarsi. Un parente non sa usare i messaggi vocali.
0: Dai, ma chi è il parente che dice possiamo fare una call?
1: Ci sa, immagini? Evidentemente.
0: Sia Belarda, possiamo
1: sia
0: fare
1: Belarda.
0: Una call.
1: Possiamo fare una call. Una persona che ti piace, panico, sudore, tachicardia.
0: Aia, è tipo dobbiamo parlare.
1: Pensa alla crush che ti fa, possiamo fare una call. E chi è?
0: Ti passa subito, red flag subito.
1: Esatto. 3. La trappola dell'orario. Quando sei libero? Tu non sei mai libero, ma rispondi dimmi tu. E loro scelgono l'unico orario in cui non puoi. Ci avete fatto caso?
0: Vero.
1: Sempre quando non puoi, o a
0: io
1: pranzo.
0: Io spesso prenoto le call in macchina, ok?
1: Anche.
0: Con l'auricolare.
1: Certo.
0: Non è che ci dobbiamo vedere nella telecamera.
1: Beh, certo,
0: non, non serve, no?
1: È una call.
0: È una
1: non
0: call.
1: È una video call.
0: Esatto. E spesso no, tante persone non vogliono. No, vabbè, ma poi no. Ma come? Cioè in macchina è il momento perfetto invece. Vabbè,
1: tra l'altro. O al bagno. Poi 4.
0: No,
1: la preparazione.
0: Mi sembra il caso.
1: Senti solo un po' vattato. 4. La preparazione mentale. Prima della call devi sistemare i capelli. Vabbè, per chi ce li ha, io non li sistemo. Controllare lo sfondo. Fingere entusiasmo. Ricordarti come si sorride. Sperare che non dicano accendi la videocamera, vedi?
0: Infatti.
1: 5. La risposta standard per sopravvivere. 3 frasi universali che ti salvano la vita. Scrivimi pure qui. Se è veloce, dimmi ora. Possiamo farla domani e non la farete mai, perché poi si scordano. Non la fanno più.
0: Si scordano, ma.
1: Chiusura. Ricorda, la call non è uno strumento di comunicazione, è un test di resistenza.

0: Martedì 12 maggio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. La luna è calante. Il proverbio che abbiamo scelto, non dir quattro se non l'hai nel sacco, ricorda l'importanza di non fare troppo conto sul denaro che non è ancora stato incassato. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'infermiere. E ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 113 a Roma si inaugurava la colonna di Traiano, la cui sommità è raggiungibile attraverso una scala a chiocciola interna di 185 gradini. Nel 1294 a Firenze iniziavano i lavori di costruzione per la Basilica di Santa Croce. Nel 1732, all'età di 20 anni, Laura Bassi diventava la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria. Aveva conseguito la laurea in filosofia a Bologna. Nel 1928 il Parlamento approvava la riforma della rappresentanza politica, revocando per le donne il diritto di voto che lo stesso Benito Mussolini aveva introdotto 5 anni prima. E 60 anni fa, nel 1966, l'Italia adottava per i lavoratori il principio di licenziabilità solo per giusta causa nelle aziende con più di 35 dipendenti. Nel 1974 gli italiani votavano il referendum per abrogare la legge che consente il divorzio. In due giorni l'affluenza superò l'87% con il 59,1% di voti contrari alla cancellazione. Nel 1979 i primi ministri di Italia e Francia, Giulio Andreotti e Raymond Barr, inauguravano a Bardonecchia il tunnel automobilistico del Fréjus. Era all'epoca la più lunga galleria d'Europa. Nel 1981 debuttava Mr. Fantasy, il primo programma TV di musica da vedere. Era condotto da Carlo Massarini. Nel 1985 il Verona Calcio conquistava il suo primo e per ora unico scudetto. Nel 1995, nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, moriva la cantante Mia Martini. E nel 2024 lo sherpa nepalese Kami Rita, di 54 anni, fissava a 29 il primato mondiale di scalate dell'Everest. Sono nati il 12 maggio, nel 1700 l'architetto Luigi Vanvitelli, nel 1809 lo scrittore e poeta Giuseppe Giusti, nel 1923 lo scrittore Giovanni Testori, nel 1928 il compositore Burt Bacharach e nel 1932 l'autore e cantante Umberto Bindi. Ma sono nati oggi anche il calciatore Evaristo Beccalossi, nel 1956 scomparso qualche giorno fa, l'attore premio Oscar Rami Malek, nel 1981, e l'atleta italiano Andrew Howe, campione europeo e due volte mondiale juniores, nato in questo giorno nel 1985. Per il 12 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima.
2: La radio en Canarias.
3: Somos la radio de tus artistas favoritos.
4: Rebobinas el tiempo.

0: messaggi. Abbiamo letto il manuale di sopravvivenza. A tutti coloro che ci scrivono possiamo fare una call, che la maggior parte delle volte è una video call e non ti avvisano, o comunque riguarda qualcosa di inutile, cioè sì, tempo sì, a sì. discutere su come programmare cose che, se al posto di programmarle le si fanno subito, ma si risparmia tempo.
1: Comunque, ad alcuni quanto vi piace proprio organizzare, facciamo una call, ma di
0: parlare del nulla ore,
1: ma mandami un'email.
0: Sì,
1: vabbè.
0: anche andiamo ai messaggi. Silvia sì. e Davide.
1: Silvia e Davide, ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Silvia scrive: a me ieri hanno scritto possiamo fare una call alle 18:59.
0: mamma mia,
1: ho avuto un calo di pressione immediato. Ho risposto domani e non mi hanno più scritto. Funziona sempre. Mm-mm. Quello di scrivere facciamo domani, che adesso devo andare a prendere i bimbi all'asilo. Mm. Ma non hai né moglie né figli. Non ti preoccupare.
0: I bimbi da un altro.
1: I bimbi, bambini in generale. Funziona sempre.
0: Attenzione, perché potreste essere arrestati.
1: Sì, cioè, per un altro motivo. Cioè, vi salvate dalla call, ma non vi salvate da un arresto. Poi Davide scrive: il mio collega mi chiede sempre di fare una call per cose che poteva scrivere in 3 parole. Mm. L'ultima volta la call è durata 14 secondi. Ho passato più tempo a cercare le cuffie che a parlare. Sì, a volte sono. Guarda.
0: Beh,
1: una volta
0: la sei cavata però in 14
1: secondi. Sì, no, infatti, anzi, una volta organizzarono una call, un capo, quando lavoravo normale, lavori normali.
0: Lavoravo normale.
1: Sì, mi chiamava tutti, no, una call, capo nuovo. Mm. Ah, una call, dobbiamo fare una call, eh? Tutti, chissà che ci vorrà dire. Alle 13:30, cioè sì. nel mezzo della pausa pranzo, sì. che era 13:14. Fa questa call, no, vi voglio parlare, insomma, del fatto è, sono felice di essere qui a Roma e spero mi darete una mano.
0: Basta?
1: Basta,
0: finito.
1: Cioè, non con queste parole, ma il concetto era,
0: vabbè,
1: questo.
0: Vabbè, dai, era un ingresso, ma di presentazione.
1: Ma porta i cornetti e i salatini,
0: beh, sì,
1: e
0: certo.
1: fallo davanti a del prosecco.
0: Oh, è tornato l'amico del balcone.
1: Non ci credo.
0: Guarda. Radio Cali.
2: ¡Qué hambre! Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
3: Al Cotillo Fuerteventura está la pizzería Marameo. Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
2: ¿Hacen solo la pizza?
3: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
2: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
3: La pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
2: Llamo al 928-53 88 16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.

0: continua tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Noi nel fuori onda continuiamo col tormentone del tipo del balcone.
1: Sì, è vivo, è vivo.
0: Chissà per quanto ci accompagnerà durante questa settimana. Secondo me è la sua settimana dedicata ai lavori sul balcone.
1: Sai che comunque non è che un balcone lo metti in sesto in una
0: certo,
1: giornata
0: comunque
1: sola.
0: Comunque mi viene da ridere perché stiamo facendo congetture e complottismi si dice. Vabbè, complotti. Vabbè, stiamo inventando storie sull'amico del balcone. Gli diamo un nome, ti prego, l'amico
1: Sal,
0: del
1: balcone. Sal da balcone.
0: Ah, è Sal
1: perché da balcone. Sal da...
0: Adesso oggi non ci credo. Guarda, oggi c'è il come si chiama? Non è il saldatore, ma
1: lo
0: stucco mi veniva da dire. No. Va bene, ma non è importante. Andiamo avanti tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web.

0: En Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Ancora allarme antivirus. Ieri altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta elevata anche in Italia con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Il Ministero della Salute emana una circolare in cui si parla di una quarantena di 42 giorni per contatti ad alto rischio. Contro USA e Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace, Trump discute coi vertici americani le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Via libera intanto alle sanzioni UE contro i coloni israeliani violenti, ira di Tel Aviv che parla di oltraggio inaccettabile. Avrebbe ucciso il compagno durante una lite in casa, colpendolo più volte anche con un appendiabiti in metallo. Con questa accusa è stata arrestata dalla polizia una 35enne di origini romene. La lite tra i due sarebbe scoppiata nella tarda serata del 26 aprile, ma solo la mattina dopo la donna avrebbe chiesto l'intervento di un'ambulanza che ha soccorso l'uomo. Crediti d'imposta fittizi generati attraverso false attestazioni e lavori mai eseguiti nell'ambito del Superbonus 110 e quanto avrebbe scoperto la Guardia di Finanza di Torino, che ha eseguito un sequestro preventivo per circa 7 milioni di euro. Al centro dell'inchiesta una società edile torinese. Tennis al Foro Italico, c'è grande attesa per il derby azzurro tra Sinner e Pellegrino, in programma oggi non prima delle 15 sul centrale. Musetti Rud sarà il primo match alle 11, mentre Dardelli e Zverev saranno in campo non prima delle 14. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per la giornata di oggi. Ariete, questa giornata sarà molto positiva, vi sentirete bene con voi e riuscirete a trovare un buon equilibrio tra vita privata e lavoro. Porterete a termine anche tutti gli impegni con grande soddisfazione. Toro, le cose al lavoro prenderanno una piega inaspettata oggi. Farete un po' fatica a integrarvi e commetterete forse qualche errore di distrazione. Fate in modo che tutto questo non porti ad un calo della vostra autostima. Gemelli, l'ansia tornerà a farsi sentire oggi. Dovrete trovare un modo migliore per affrontarla, qualcosa di propositivo, di creativo. Se non troverete infatti un canale con cui sfogarla, rischierete di farvi sopraffare dalle preoccupazioni. Cancro, la fatica non vi spaventerà oggi. Avrete in mente degli obiettivi specifici e non avrete paura di portarli avanti. Al contrario, sarete più determinati e motivati che mai. Leone, questo è un momento propizio per consolidare i vostri progetti lavorativi con un'energia rinnovata. Le stelle favoriscono incontri significativi che potrebbero aprire le porte a nuove opportunità romantiche. Vergine, la vostra costanza sta per essere ricompensata sia nel lavoro che in amore. Un nuovo interesse potrebbe bussare alla vostra porta portando freschezza e gioia. Bilancia, creatività e comunicazione sono le parole chiave per voi in questa giornata. Un progetto lavorativo potrebbe ricevere l'approvazione attesa grazie alla vostra capacità di persuasione. Scorpione, la vostra sensibilità vi guiderà verso scelte positive sia nella sfera professionale che personale. Un nuovo hobby o un'attività ricreativa potrebbe rivelarsi benefica per la vostra salute. Momenti di puro amore in famiglia. Sagittario, tutto sembra girare nel verso giusto. Le opportunità di carriera sono a portata di mano e richiedono solo il vostro consueto coraggio. L'amore brilla sotto una luce favorevole. Capricorno, la prudenza nel lavoro vi porterà a raccogliere i frutti desiderati. Prestate attenzione ai segnali che il vostro corpo vi manda. È il momento di ascoltarlo e nutrirlo con cura. In campo affettivo vince la sincerità. Acquario, preparatevi a celebrare successi professionali che arriveranno grazie alla vostra dedizione e al vostro equilibrio. La salute si rafforza con l'adozione di nuove abitudini salutari. Pesci, un risveglio di passione inaspettate vi attende, portando energia e vitalità in ogni aspetto della vostra vita. La carriera riceve un impulso significativo con opportunità di crescita personale e professionale. Oggi vi saluto con le parole di Giovanni Pascoli. Il tempo consola, ma non guarisce. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Questo capitolo dedicato oggi alle battute brutte che tanto piacciono al nostro Alo. Ti avverto, oggi sono veramente brutte e
1: vediamo,
0: sono anche poche, così almeno via il dente, via il dolore. Cominciamo con: facendo l'amore si consumano circa 300 calorie. Ieri ne ho consumate 200. Wow, e quante volte l'hai fatto? Una. Scusami, e le altre 1700 calorie? Beh, per convincerla. Io mi vorrei far vedere la faccia di Alo, che cerca insomma di avere delle reazioni, ma a volte ti stordiscono queste battute.
1: No, non me l'aspettavo,
0: Vabbè. Maresciallo, stanno arrivando i monsoni. Fermateli subito! Ma i monsoni sono 20 e quindi fermateli tutti a 20.
1: Ah, beh, certo. Beh, questa mi sembra la barzetta. Quanto fa 20 per 20?
0: Quanto fa?
1: Burrasca.
0: Che è comunque meglio della mia.
1: Sì.
0: La rapina al casinò è andata male. Come mai? Beh, siamo entrati, abbiamo puntato le armi, ma le abbiamo perse subito.
1: Questa è molto carina.
0: Questa è carina.
1: Questa è molto carina.
0: Basta, poi direi
1: basta.
0: Che. Ma ti potrei dire questa, ma è abbastanza superflua.
1: Allora, ti dico questa. Vai, poi te ne dico una.
0: Vai, dilla tu. Dilla,
1: un tizio, sei un tipo. Un tizio entra in un caffè splash.
0: Okay.
1: Un tizio entra alle terme splashum.
0: Alle terme splashum. Oddio, mi ha fatto ridere.
1: Che è la T, certo.
0: Ah, mi è arrivata dopo. Vabbè, comunque, come salutano i vari popoli al telefono? Tipo i francesi?
1: Salut. No, au revoir.
0: Bravo. Gli inglesi?
1: Hello, bye bye.
0: Ok. Gli spagnoli?
1: Hola, adios.
0: Adios. E gli italiani?
1: Ah, sì, la so.
0: Gli italiani, la sai?
1: Ciao. Sì, è vero.
2: Kalima. Radio Kalima.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: La radio es el medio más creíble y cercano. El 76% de los adultos en España la escucha y confía más que en la televisión y las redes sociales. La radio emociona, hace recordar el mensaje y hace crecer tu marca. Invierte en radio, la opción más eficaz y rentable.

0: concluso non proprio al meglio, ecco, questa puntata di oggi, ma va bene così, va bene così.
1: Perché mi sembra, perché lo sai cosa? No, te lo dico io, perché noi siamo distratti dalle vicende del saldatore, da salda balconi che comunque continua a fare di tutto su
0: allora,
1: quel balcone.
0: Allora, ieri o l'altro ieri stava saldando con senza protezioni.
1: Oggi sta siliconando, sempre in camicia, sempre da bello fighiero, sempre senza protezione.
0: Oggi col silicone, domani chissà, domani pitturerà.
1: Domani pitturerà, tra una settimana diventa il nuovo Millennium Falcon.
0: Si sta saldando una porta da solo, si sta mettendo, si sta, non lo so che sta a fare.
1: Comunque quanti uomini oggi, tipo io, non sono nemmeno in grado di comprarlo del silicone, figurati di usare. No, lampadine forse.
0: Sono troppo, mi sto appassionando a questa storia, spero che venga un gran bel balcone, anche perché affaccia direttamente sulla nostra radio. Bene.
1: Bella vista.
0: Allora vi salutiamo, noi torniamo domani con le vicende del nostro Sal Balconi e con ovviamente il programma del Comedy Radio Show con Alessandro Bisogni
1: e con l'appassionata di saldature Alessandra Bellotti,
0: sempre qui, lo ridiciamo, al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Radio Calima.

0: Bentrovati, buon martedì 12 maggio con il GR delle buone notizie. È in pieno corso il riscatto della sanità, il quartiere di Napoli che ha stregato il Guardian. Il leone che ha dato i natali a Totò conquista la testata britannica con la sua rinascita sociale. Tra palazzi patrizi, tesori sotterranei, un modello unico di comunità e ottimo cibo. Un tempo nobile, poi dimenticata per decenni all'ombra dell'antico viadotto che la sovrasta, oggi è diventata un esempio virtuoso di come una comunità possa riprendersi il proprio destino trasformando le ferite del passato in un'opportunità di futuro. 12 capolavori della storia dell'arte trasformano una torre industriale alta 30 metri nella nuova icona produttiva di Orvieto. Dalla Madonna Sistina di Raffaello alla Notte Stellata di Van Gogh, passando per Klimt, Kandinsky, Banksy e Vermeer. Il nuovo impianto di produzione asfalti GC si presenta come un inedito connubio tra industria, paesaggio e cultura. La torre d'arte industriale è stata realizzata nell'ambito della completa riqualificazione del sito produttivo. La struttura, nata inizialmente per esigenze tecniche legate alla pannellatura e alla rifiltrazione dei vapori, è diventata un vero percorso artistico a cielo aperto. A 50 anni dal trionfo del 1976, Roland Garros rende omaggio ad Adriano Panatta. Il campione italiano è stato invitato a consegnare il trofeo al vincitore della finale maschile del 7 giugno. Per Panatta, ultimo italiano ad aver conquistato il torneo parigino, si tratta del secondo tributo in poche settimane. Il 17 maggio sarà al Foro Italico per premiare il vincitore degli Internazionali d'Italia, altro torneo vinto nel memorabile 1976. Giorno speciale per Diletta Leotta e il marito Loris Carius. La conduttrice e il calciatore sono diventati genitori per la seconda volta. È nato infatti il piccolo Leonardo, fratellino di Aria. Leotta è sentimentalmente legata a Carius dal 2022. La loro primogenita, Aria, è nata nell'agosto 2023. L'anno dopo, a giugno 2024, i due sono convolati a nozze. A dicembre 2025 l'annuncio del secondo figlio con un tenero post su Instagram. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Calima, rebobinas el tiempo.

facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile.

0: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.
2: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:32 minutos.
2: Sono le 9:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Risultato negativo al test per l'antivirus al cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova. Si tratta di uno dei 4 passeggeri in isolamento fiduciario in Italia che erano a bordo dell'aereo che ha fatto scalo a Roma e sul quale era salita per pochi minuti a Johannesburg una donna poi ricoverata e deceduta per antivirus. Delitto di Garlasco. Andrea Sempio è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. L'indagato ha dato mandato una psicoterapeuta criminologa di redigere una consulenza personologica. Ci vorranno però diversi giorni prima di poter avere un profilo. È stato bloccato l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone nel Ternano, riducendola in fin di vita. Quando colpito la moglie, l'uomo indossava il braccialetto elettronico che gli era stato imposto per precedenti episodi di violenza sempre nei confronti della moglie. Sempre più fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco in terapia intensiva, secondo lo stesso presidente americano, che ora starebbe valutando la ripresa di raid contro la Repubblica Islamica. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha spiegato che non c'è alternativa al piano in 14 punti rifiutato dal tycoon. Nuova grande giornata di tennis al Foro Italico. Sinner sfida Pellegrino in un derby azzurro. Musetti affronta Rud. Darderis se la vedrà col numero 3 del mondo Zverev. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani Paolini. È tutto, a più tardi.

0: musica italiana.
1: 1980.
2: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muove. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave. Di questa lurida nave.

0: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta dalle ore 13 alle 16 e dalle 19 alle 22. La Paelleria, Caie La Gomera 8 a El Cotillo, all'edificio Marfolin. È consigliata la prenotazione al 641 94 32 98.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Buongiorno da Davide Poli. Si è conclusa con successo l'emergenza sanitaria nel porto di Granadilla a Tenerife. La nave da crociera Ondius ha lasciato l'isola stamattina diretta nei Paesi Bassi, ricevendo il plauso del direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'impeccabile gestione del protocollo di evacuazione. Ottime notizie per l'economia di La Palma. Nel primo trimestre del 2026, l'isola ha registrato un record storico con oltre 113.000 visitatori, segnando una crescita di oltre il 17% rispetto all'anno precedente. A Las Palmas di Gran Canaria, lo sviluppo commerciale prosegue con l'apertura di un nuovo centro spar nel quartiere di El Batán, un investimento che ha permesso l'assunzione di 12 nuovi lavoratori locali. Spostandoci ad Arrecife, la cronaca riporta un tragico evento a Lanzarote, dove un uomo è stato posto in custodia cautelare con l'accusa di omicidio in seguito alla morte di un neonato avvenuta nei giorni scorsi. Infine, a Santa Cruz di Tenerife, il monumentale silos del porto ha superato le ispezioni tecniche sulla sua stabilità. La struttura verrà ora preservata e riconvertita in un nuovo spazio polifunzionale per attività culturali e sociali. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh, mia

Ben ritrovati su Radio Kalima, la radio italiana in Canarias, in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. E buon martedì! Si dice che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana. Oggi è il 12 di maggio, ma noi cerchiamo di sfatare questo mito. Sono Francesca Romana Macri, ciao a tutti, questo è Verdi, Bianchi e Rossi, il programma che dedichiamo all'Italia. Beh, una dedica speciale della quale siamo anche un po' di parte. Siamo verdi, siamo bianchi, siamo rossi e quindi ovviamente il primo argomento, ma anche l'ultimo che affronteremo oggi, sono a tema Italia. Torna infatti tra pochissimo un appuntamento con lo sport azzurro in questo caso, perché parleremo dello scudetto del Verona. Si torna un po' indietro nel tempo a quel 1985, a quelle gesta leggendarie. Non solo questo, ma poi da Verona dritti dritti a Capri per parlare della caprese, non quella con pomodoro e mozzarella, ma anzi quella dolce al cioccolato. Non solo questo, ma anche l'agenda, i compleanni e tanto altro. Solo qui siamo pronti a partire a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: diamo il via a questo martedì 12 di maggio. Sono Francesca Romana, con noi c'è Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Verdi, bianchi e rossi comincia, tagliamo il nastro. Basta. Lorenzo è un famoso agendologo.
1: Chiaro.
0: Chi più ne ha più ne metta.
1: Lo sanno ormai.
0: Sì. Un affezionato di verdi, bianchi e rossi, come lo siete anche un po' voi. Quindi partiamo con un qualcosa che non può mancare: l'agenda e le date che hanno segnato nelle annate la storia del nostro paese. Da dove partiamo oggi?
1: Dal 113 dopo Cristo, inaugurazione della colonna Traiana a Roma. 1832, al teatro della Cannobiana di Milano, prima rappresentazione dell'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. 1948, Einaudi presta il giuramento come secondo presidente della Repubblica Italiana. 1974, referendum per l'abrogazione della legge del divorzio, vincono i no con il 59,3%. Concludo col 1995, la cantante italiana Mia Martini muore all'età di 47 anni per arresto cardiaco.
0: E quindi la ricordiamo proprio così.
1: Volentieri, certo.
0: In questo giorno, grandissima artista. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Tanti auguri a Andrew Au, atleta con doppia cittadinanza italiana e statunitense, che arrivò secondo nel salto in lungo nei mondiali del 2007. Passiamo poi ai santi, santi Nereo e Achilleo, San Pancrazio e San Germano. Ben quattro santi.
0: Sono dei nomi molto particolari.
1: Vero?
0: Però noi ci teniamo a fare gli auguri di buon onomastico, certo, a tutte le persone che portano appunto questi nomi. Dice Pancrazio,
1: Nereo,
0: Achilleo
1: e Germano.
0: Passiamo al proverbio del giorno, ultimo ma non meno importante, che non può mancare sicuramente.
1: Faccio un salto indietro di due giorni e nomino un altro santo.

0: messaggi del martedì. Beh, questi sono i primi dell'appuntamento di oggi. Sono come sempre tanti, vi leggiamo e vi leggeremo tutti. Oggi assieme a Lore, ciao Lore ancora,
1: ciao,
0: abbiamo scelto i messaggi di...
1: Hanno vinto Luisa e Mauro.
0: Beh, chi hanno vinto? Vabbè, la lettura qui è per di bianco.
1: Certo.
0: Ciao Luisa, ciao Mauro.
1: Ciao ragazzi, Luisa ci ha scritto: almeno tu nell'universo, Minuetto, Piccolo Uomo e tante altre. Mia Martini, te ne sei andata troppo presto.
0: Sì, che poi ricordiamoci fu tutta una storia particolare legata a Mia Martini, al fatto che non si sentisse particolarmente a suo agio,
1: sì, vero,
0: nel settore dello spettacolo e della canzone italiana. Qualcuno, leggevo anche che in maniera molto infelice la additò come per portare sfortuna. Insomma, questa è la leggenda purtroppo metropolitana che si narra e si cela anche dietro ad un periodo di grande difficoltà di Mia Martini.
1: Passiamo invece a Mauro, che ci ha fatto strappare un sorriso.
0: Ciao Mauro.
1: Ci ha scritto: grazie al referendum del 74 sono tornato single. Evidentemente non ce la faceva più. E spero comunque tu, Mauro, che da single sei tornato ad essere felice. Questo ovviamente te lo auguriamo. Spero che sia stato così.
0: Ah, magari ascoltando anche Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Perché no?

0: E martedì siamo insieme a Verdi, Bianchi e Rossi e già questa è un'ottima notizia. Parliamo d'Italia e questa è la seconda ottima notizia. La terza ottima notizia è che si torna indietro nel tempo, perché torna l'appuntamento con Sportivamente Italiani, quindi vediamo delle eccellenze dello sport e un qualcosa che ci ha reso particolarmente orgogliosi come Italia. Si torna nel 1985 e parleremo dello scudetto del Verona. C'è qualche tifoso tra voi? Fatecelo sapere e raccontateci anche i vostri ricordi qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
4: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
5: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
4: Fanno solo pizza?
5: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
4: Fantastico! E dove si trova?
5: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.

0: del martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, io sono Francesca Romana, con noi torna Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E diamo di nuovo il via al nostro appuntamento con una rubrica di Verdi, Bianchi e Rossi, sportivamente italiani, quindi torniamo indietro nella storia dell'Italia e andiamo a vedere un evento. Si torna nel 1985 e si parla di una squadra, giusto Lore?
1: Esattamente, di un miracolo sportivo.
0: Addirittura miracolo.
1: Beh sì, dai, il Verona campione d'Italia, la prima volta e l'unica.
0: Allora aspetta, qui dobbiamo fare un attimo, dobbiamo mettere un po' d'ordine, perché io immagino che ci siano degli ascoltatori che come me non sono dei grandi esperti di Champions League, e quindi campione d'Italia, qual è la coppa, la competizione per cui si gioca?
1: Il campionato, ovviamente.
0: Il campionato.
1: Proprio Serie A.
0: Dove quindi ci sono tutte squadre italiane.
1: Esattamente, ovviamente, fino a qua ci siamo.
0: Qui.
1: E poi c'erano delle grandi squadre all'epoca, non proprio come oggi, cioè la Juventus di Platini, il Napoli di Maradona, il Milan di Van Basten e compagnia bella, però riuscì a vincere nell'85 il Verona, completamente a sorpresa. E fu la prima, tuttora anche, l'unica squadra non capoluogo di regione a vincere lo scudetto, a parte quelli in passato, prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando praticamente i campionati si decidevano forse anche in un solo giorno, praticamente, quindi tutt'altra epoca. Qual è stata però la particolarità, ed è qui che mi voglio soffermare, che vinsero con il sorteggio arbitrale.
0: Che significa?
1: Cioè non con le designazioni dirette, praticamente tu decidi quale arbitro deve arbitrare quella partita, a sorteggio. Quindi capito, poi dici uno pensa male, perché poi in futuro ovviamente tante volte per alcuni le grandi sono state un po' aiutate dagli arbitri. In quell'anno, scusami, proprio l'arbitro che fu scelto a caso vinse il Verona, quindi fu qualcosa di unico in assoluto e non venne poi più ripetuto.
0: Ok, quindi se non si è più ripetuto si vede che quella volta è bastata e avanzata, per ora.

0: Radio Calima.
1: En Canarias.
2: Es la hora 10:30 minutos.
3: Sono le 10:30 minuti. Radio
4: Calima. Bentrovati dalla redazione. Risultato negativo al test per l'antivirus. Il cittadino sudafricano in isolamento a Padova. Si tratta di uno dei 4 passeggeri che erano a bordo dell'aereo che ha fatto scalo a Roma e sul quale era salita per pochi minuti a Johannesburg una donna poi ricoverata e deceduta a causa del virus. Continuano le indagini sulla scomparsa della 49enne Sonia Bottacchiari e dei suoi 2 figli adolescenti. Della famiglia e dei loro 4 cani si sono perse le tracce da Piacenza lo scorso 20 aprile. Nelle scorse ore alcune lettere scritte alla donna sono state ritrovate nell'abitazione del padre, quanto scritto aprirebbe a scenari preoccupanti. Resta fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco in terapia intensiva, secondo lo stesso presidente americano. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha spiegato che non c'è alternativa al piano in 14 punti rifiutato dal tycoon. Lavoratori sciopero questa mattina davanti allo stabilimento Electrolux di Cerreto Desi, in provincia di Ancona, dopo l'annuncio shock di ieri dell'azienda che intende intraprendere un piano di ristrutturazione con 1700 esuberi che comporterebbe anche la chiusura del sito di Cerreto. Per domani sarebbe stato già convocato un primo incontro in regione. Lo sport, Lorenzo Musetti apre la giornata dedicata agli ottavi di finale degli internazionali di Roma di tennis con la sfida contro Casper Ruud. In campo oggi anche Dardari contro Zverev e soprattutto Sinner che affronta Pellegrino in un derby tutto azzurro. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per la giornata di oggi. Ariete, questa giornata sarà molto positiva, vi sentirete bene con voi e riuscirete a trovare un buon equilibrio tra vita privata e lavoro. Porterete a termine anche tutti gli impegni con grande soddisfazione. Toro, le cose al lavoro prenderanno una piega inaspettata oggi. Farete un po' fatica a integrarvi e commetterete forse qualche errore di distrazione. Fate in modo che tutto questo non porti ad un calo della vostra autostima. Gemelli, l'ansia tornerà a farsi sentire oggi. Dovrete trovare un modo migliore per affrontarla, qualcosa di propositivo, di creativo. Se non troverete infatti un canale con cui sfogarla, rischierete di farvi sopraffare dalle preoccupazioni. Cancro, la fatica non vi spaventerà oggi. Avrete in mente degli obiettivi specifici e non avrete paura di portarli avanti. Al contrario, sarete più determinati e motivati che mai. Leone, questo è un momento propizio per consolidare i vostri progetti lavorativi con un'energia rinnovata. Le stelle favoriscono incontri significativi che potrebbero aprire le porte a nuove opportunità romantiche. Vergine, la vostra costanza sta per essere ricompensata sia nel lavoro che in amore. Un nuovo interesse potrebbe bussare alla vostra porta portando freschezza e gioia. Bilancia, creatività e comunicazione sono le parole chiave per voi in questa giornata. Un progetto lavorativo potrebbe ricevere l'approvazione attesa grazie alla vostra capacità di persuasione. Scorpione, la vostra sensibilità vi guiderà verso scelte positive sia nella sfera professionale che personale. Un nuovo hobby o un'attività ricreativa potrebbe rivelarsi benefica per la vostra salute. Momenti di puro amore in famiglia. Sagittario, tutto sembra girare nel verso giusto. Le opportunità di carriera sono a portata di mano e richiedono solo il vostro consueto coraggio. L'amore brilla sotto una luce favorevole. Capricorno, la prudenza nel lavoro vi porterà a raccogliere i frutti desiderati. Prestate attenzione ai segnali che il vostro corpo vi manda. È il momento di ascoltarlo e nutrirlo con cura. In campo affettivo vince la sincerità. Acquario, preparatevi a celebrare successi professionali che arriveranno grazie alla vostra dedizione e al vostro equilibrio. La salute si rafforza con l'adozione di nuove abitudini salutari. Pesci, un risveglio di passione inaspettate vi attende, portando energia e vitalità in ogni aspetto della vostra vita. La carriera riceve un impulso significativo con opportunità di crescita personale e professionale. Oggi vi saluto con le parole di Giovanni Pascoli. Il tempo consola, ma non guarisce. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: abbiamo parlato del 1985, quindi siamo tornati calcisticamente indietro nel tempo con il nostro appuntamento italiano, Made in Italy, sportivamente italiano ovviamente, e non l'avessimo mai fatto. Ci sono arrivati tantissimi vostri messaggi, testimonianze, ricordi proprio di quella vittoria dell'85, giusto Lore?
1: Chi ci scrive? Esattamente, Paolo e Franco, tanti nostalgici, perché giustamente Paolo ha scritto: che Serie A fantastica era quella, i più grandi giocavano tutti in Italia, infatti come dicevo prima Maradona, Platini, Van Basten e tanti palloni d'oro giocavano in quel momento in Serie A.
0: Adesso non vorrei fare una grande digressione, vai, ma fu l'Italia dei 90, del 90, giusto?
1: Beh, era lì
0: quella
1: vicino,
0: delle nostre,
1: sì,
0: magiche.
1: Esattamente.
0: Quindi
1: sì,
0: comunque se c'era qualche giocatore del Verona che ha preso parte alla nazionale azzurra?
1: Mi fai una domanda interessante, non lo so, perché comunque il Verona ha vinto lo scudetto nell'85.
0: Vabbè, però comunque da
1: poi successivamente non hanno avuto poi molti successi, capito? Il Verona, poi c'erano anche comunque un po' di stranieri. Non lo so, secondo me no, però quell'anno intanto è bastato per far godere una città intera. Quello è poco ma sicuro. Poi Franco ci scrive: gli anni della prima volta, come Napoli e Sampdoria, perché Maradona riuscì a far vincere lo scudetto al Napoli per la prima volta, poi per ben due volte.
0: Il Pibe d'Oro.
1: Esattamente, proprio lui, mentre Mancini e Vialli riuscirono nel 91, se non erro, a far vincere lo scudetto alla Sampdoria. Furono comunque anche in quelle circostanze due eventi unici.

0: Rossi in fondo è il caso di dire con noi di Verdi, Bianchi e Rossi, perché quando arriviamo in questa parte del programma parliamo di cose buone da mangiare. Oggi ci concentriamo sul mondo dei dolci perché voglio raccontarvi, anzi io e Lorenzo vogliamo raccontarvi la storia della caprese. Non parliamo di quella comunemente intesa salata con la mozzarella e il pomodoro, ma la caprese nel mondo dei dolci contiene le mandorle e il cioccolato e viene da Napoli. Quindi restate con noi perché c'è una leggenda molto interessante che si cela dietro questo dolce. Ne parliamo tra pochissimo insieme, restate con noi.
1: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.
3: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
4: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multi-isola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
5: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.

0: giusto in fondo nel nostro martedì di verdi, bianchi e rossi. Ben ritrovati, cari amici. Beh, è proprio il caso di sederci a tavola quando siamo arrivati in questo punto. Perché ho detto dolcezza in fondo? Perché Lorenzo già ride. Perché parliamo di cose buone, cose dolci che appartengono alla cultura del Made in Italy. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E oggi andiamo a Napoli a scoprire, secondo me, a parte sì, la sfogliatella, che sia riccia o che sia frolla, però andiamo a scoprire un po' più distante da Napoli, nelle isole meravigliose quali Ischia e più precisamente Capri, un dolce che, vi dico solo questo, mia mamma fa la meraviglia. Parliamo della caprese.
1: Quindi prima o poi ce la farà assaggiare, sono curioso.
0: Sì.
1: Esatto, parliamo della caprese, che è nata nel 1920, ma per errore, Fra.
0: Allora, molti confondono la caprese,
1: sì,
0: con la torta al cioccolato, e invece no, assolutamente no, c'è una grande differenza, perché la caprese, uno, è fatto con cioccolato fondente e mandorle, sminuzzate ovviamente, però è anche più bassa, cioè poco lievitata,
1: esatto,
0: più compatta, più cioccolatosa rispetto a una torta comunque normale al cioccolato.
1: E nacque nella bottega di Carmine Di Fiore perché, udite udite, vennero tre personaggi, diciamo, un po' pericolosi, perché erano tre sodali di Al Capone. Non vi devo spiegare chi è Al Capone, ovvero noto boss italo-americano degli anni 30, e volevano una torta apposta per Al Capone, soltanto che, preso un po', diciamo, dall'ansia, Carmine Di Fiore sbagliò completamente la ricetta.
0: Si dimenticò, chi voleva fare una torta al cioccolato?
1: Esatto,
0: okay.
1: Ma si dimenticò il lievito e la farina, e però uscì fuori questa delizia che accontentò il boss, anche questi tre personaggi,
0: credo,
1: ma soprattutto poi nei decenni successivi tutto il mondo, perché è conosciuta non soltanto a Capri in Italia, ma anche nel resto del mondo.
0: Anche se devo dire una cosa, come la caprese si fa a Napoli, a Capri, insomma, non la fanno da nessun'altra parte. Di

0: termina qui la seconda puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias.
1: Anche oggi siamo arrivati alla fine, cari amici. Ringrazio Lorenzo per essere stato con noi, ma ringrazio voi per i tantissimi messaggi. Arriviamo alla fine di questo martedì, ma poi ci sentiremo anche domani, che sarà mercoledì, sempre insieme a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani. Verdi, Bianchi.

0: fare traduzioni di questo brano. Sa che il DJ, non la prendiamo così, eh? I siciliani direbbero suca. Questo è un po' il concetto. Buongiorno a Barbara. 3, 2, 1, via, eccoci qua. 1 e 1, 2. Ma non siamo soltanto noi due, perché oggi eccolo è martedì qui, e quindi signore e signori, chi sarà, eccolo,
1: mai?
0: Chi sarà
1: mai? Qua, buongiorno.
2: I tre moschettieri sono
0: buongiorno
2: al completo. Buongiorno Fieraldo.
0: Oggi giornata ricca, anche perché poi alle 12.05 ci abbiamo anche Serena, e quindi è una festa. Siamo tutti qui come il martedì.
1: Voi non vi ricordate, ma una volta c'era il Braccobaldo Show.
0: Come no?
1: Iniziava, siamo tutti qui,
0: tutti insieme. E tu me sa che non l'hai vissuto quel momento, ma no. Io e Pieraldo sì. Anzi, sì, la sì, devo andare a trovare la sigletta, poi dopo no, la mettiamo. Barbie, tutto bene? Siamo pronti?
2: Buongiorno, sì, tutto bene, tutto bene. Una giornata soleggiata. Oggi sembra che sia tutto canarioso, perché c'è un bel cielo azzurro. Spero anche dalle vostre parti,
0: sì,
2: il
0: sì,
2: meteo
0: ni, dai su, dai,
1: ma sì,
0: diciamo
1: no,
0: che è bello, ma insomma potrebbe fare di meglio, sia ben chiaro. Ieri c'erano certi nuvoloni neri, ah, a un sì, certo punto, che ha detto, ma siamo alle Canarie o siamo in una tempesta di quelle che potrebbero arrivare soltanto tipo a novembre o a dicembre. Però insomma no, oggi è una bella giornata, comunque la temperatura è più che piacevole, assolutamente, quindi non diciamo niente, possiamo soltanto via, dire che partiamo con la trasmissione di oggi, via!

0: della nave che insomma se n'è andata da Tenerife, sappiatelo, sì. No? Però dopo coloriremo il tutto con una notizia fantastica che il nostro Pieraldo ha per voi. Intanto diamo un aggiornamento su quello che è la situazione reale.
1: Allora, okay? Allora intanto aggiornamento reale sui dati di fatti. C'è stata la conferenza stampa del presidente Sanchez che in qualche maniera ha tirato un po' le conclusioni di un'operazione che sostanzialmente è andata molto bene. Abbiamo avuto gli elogi da parte praticamente del mondo intero, da parte dell'OMS, da parte di tutti i 23 paesi coinvolti. Insomma è stata gestita molto bene, nonostante le solite critiche, le solite come dire cose laterali di cui parlerò poi dopo. Allora al momento facciamo un attimo proprio il punto della situazione, numeri alla mano. Al momento ci sono 3 decessi, 7 casi confermati, una paziente in terapia intensiva a Parigi in condizioni gravi. Sono stati evacuati 140 passeggeri di 23 nazionalità, i 14 cittadini spagnoli sono in quarantena presso l'ospedale militare, non sono dentro in sezione con altri pazienti di Madrid, mentre 22 britannici sono stati trasferiti in una struttura di isolamento. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri italiani che hanno viaggiato su un volo in coincidenza con persone evacuate. La nave se n'è andata con i 28 membri dell'equipaggio verso Rotterdam e le polemiche sono quelle di cui si parla, diciamo che in modo molto chiaro. C'è anche la stampa canaria che è molto spaccata da questo punto di vista. Il titolo di uno dei giornali, insomma, dei Canaria Saora dice: anatomia di un desproposito, come Clavijo ha usato la crisi dell'antivirus per creare allarme e dare false notizie, mentre la provincia dall'altra parte sottolinea invece come noi siamo, come le Canarie sono state scavalcate da Madrid nella gestione dei fatti. Quindi c'è molta nella gestione appunto dell'emergenza, c'è molta, insomma, la stampa è divisa in maniera abbastanza chiara. Dati alla mano, sicuramente c'è una situazione di emergenza gestita molto bene, i protocolli sono stati eseguiti in maniera ineccepibile, le polemiche ci sono e non possono mancare, perché senza polemica non c'è storia.
0: Al momento, se sei brutto ti tirano le pietre, se sei bello ti tirano le pietre.
1: No, c'erano le valigie, non c'erano le valigie, non erano un metro, erano un metro e mezzo, quello c'era la mascherina, quello c'era la mascherina. Ne sentiremo di tutti e di più.
0: Ma la tu non hai sentito quello che sta per dirti Pieraldo.
1: dopo io sono tutto orecchie, non voglio un anticipo. L'ultimo dato, ecco, perso il filo, fa niente, non me lo ricordo più. Ah no, l'ultima cosa, ovviamente bisogna aspettare gli ultimi 45 giorni di incubazione per insomma incrociare le dita e sperare che vada tutto bene. Ultimissimo dato, l'unica cosa, c'è una polemica, questo sì, nella disparità del trattamento dell'emergenza tra Stati Uniti e Europa, perché gli Stati Uniti non hanno avviato il protocollo di isolamento perché la loro legge non lo impone, quindi c'è paura che da quelle parti possa in qualche maniera scappar fuori qualcosa.
0: Allora invece Pieraldo ci deve raccontare una storia che ha quasi dell'inverosimile, vero Pieraldo?
2: Allora, ieri sera 22:08 ricevo un messaggio da un amico che chiamerò Peppino, perché sennò chiamiamolo Peppino, che tra l'altro so che è un fedele ascoltatore di questa trasmissione, il quale mi scrive: comunque una mia amica mi ha detto che a Tenerife stanno girando carri armati, gli hanno detto di stare in casa i militari per l'antivirus. Vedi dove siamo arrivati, gli sono passati sotto casa la finestra, lei abita 4 km dal porto di Granadilla ed era scesa per buttare la spazzatura, gli hanno detto di rientrare subito in casa i militari del carro armato. Bene. Cioè tu scendi a Granadilla da Buna Tenerife a buttare la spazzatura, c'è quello con il carro armato che ti dice rientra in casa,
0: capito?
2: Allora Peppino, abbiamo detto che si chiama, sì. Peppino, ma vaffa.
0: Ecco, no, più che altro.
2: Questi qui ci credono, è un gruppo, ci credono.
0: Io vorrei capire questa gente, cioè questa signora che è andata a scendere la spazzatura. Cioè, cosa si era fumata prima?
2: Tu pensa a Tenerife, alle Canarie, che scendi con la spazzatura e trovi un carro armato.
0: Sì, proprio.
1: Ma ce n'era uno, era soltanto sotto casa della signora, era solo lì.
2: Sì, ma poi tra l'altro. Invece tu pensa a quello che...
0: Parlate uno per volta, vi prego.
2: Scusa, si affaccia quello del carro armato e dice: torna dentro che c'è il virus.
1: A Fuerteventura si aggirano invece vestiti da Ghostbuster spruzzando scaccia fantasmi contro il virus, non lo sapevate? C'è anche questa versione.
0: Va bene, detto questo. Ok, consideriamo chiusa la parentesi. Se non ci sono aggiornamenti, c'è la pubblicità, sì. E poi noi torniamo con le nostre notizie e la nostra musica.

0: hai fatto? Che hai fatto? Che esiste?
1: Era la preoccupazione di Jennifer Lopez. Buongiorno ancora a tutti da Radio Calima, da Barbara, da Roberto e dal nostro Pieraldo. Pieraldo, cosa ci racconti? Cosa vogliamo raccontare?
2: Allora, io sono la voce sportiva di Radio Calima.
1: Un applauso. Scusate tanto, ma finalmente noi ci mettiamo, io e Barbara, da parte un attimo e si parla di calcio.
2: Allora,
1: io
2: tiro
1: fuori i piedi da calza, mi metto a fare
2: sì, no, la Spagna, gli spagnoli se possibile sono sì, appassionati di calcio più degli italiani,
1: sì,
2: in particolar modo alle Canarie e in particolar modo a Gran Canaria, dove abbiamo una squadra, la Unione Deportiva Las Palmas, mm-hmm, che ha militato in Serie A per tanti, nella Liga la chiamano così, mm-hmm, in Serie A, e poi ahimè è retrocessa in Serie B, sperando di tornare prontamente nella Liga, quindi nella categoria superiore.
1: Sì.
2: Le cose non sono andate come dovevano andare, sta finendo il campionato e veramente andiamo malissimo. Mm. Però l'altro giorno c'era una partita importante, mm, ad Andorra, per cui i tifosi del Las Palmas, cioè tutti belli vestiti di giallo, mm, hanno fatto i charter, sono andati tutti quanti a Andorra,
1: mm-hmm,
2: per dire gliela facciamo vedere noi e li battiamo 9-0.
1: Sì.
2: È finita che hanno perso 5-1.
1: Povera la Spagna.
2: Allora,
1: dai,
2: questo fa parte del gioco, no?
1: Certo.
2: Quando giochi a pallone. Però cosa è successo? Questi qui talmente incazzati che hanno ufficialmente chiesto il rimborso delle spese di viaggio.
1: Ma dai.
2: Sì, sì. E c'è una polemica su questo, perché ci sono molti che danno ragione, perché dicono: voi giocatori non vi siete impegnati abbastanza, non avete, ecco, risposto alle aspettative, e quindi la società, a noi poveretti che abbiamo speso i nostri risparmi e il nostro tempo per andare a vedere, vogliamo il rimborso, e vedremo come andrà a finire. Intanto non hanno preso nulla, però
1: certo,
2: è appena successo.
1: Quindi se io domani vado al cinema a vedere un film e il film non mi piace, posso chiedere il rimborso.
2: Puoi chiedere il rimborso non solo del biglietto, ma
1: sì,
2: se ci sei andato con l'aereo, anche del biglietto.
1: Insomma, per l'aereo devo, fortunatamente, anche se a volte con difficoltà qualche film arriva, il breve, la nostra Barbara è riuscita a vedere Il Diavolo Veste Prada 2, capito?
2: Sì.
1: Hai chiesto il rimborso oppure sei contenta?
3: No, no, sono molto contenta, mi ha solo fatto sorridere il fatto che c'era, appunto, come dicevo l'altro giorno a Roby, in estrazione vincevo un viaggio a Milano, quindi ho detto vabbè, facciamo che questo concorso non partecipo, ci manca solo.
1: Così ti mandano, come dire, a casa.
2: Vabbè. Comunque il calcio, ecco, chi vive qua lo sa, qui è molto seguito, quando gioca in trasferte la Las Palmas, vedi proprio i tavolini fuori dai bar, la gente che guarda,
1: sì,
2: la partita.
1: Sì, sì. Sì. Assolutamente, sono quelle poche soddisfazioni, però insomma, sì, qui alle Canarie confermo, insomma, che il calcio ha un'importanza incredibile, lo vedi anche dai bambini, dai ragazzi che giocano,
2: sì, sì,
1: praticamente
2: sì,
1: ovunque. È molto italiana come cosa, ci si sente molto a casa.
2: Sì, però pensa che se tutti presenti, quando gioca in casa alla Las Palmas, quindi a Las Palmas, nel sud o in qualsiasi punto di Gran Canaria, bello vestito di giallo, passano gli autobus proprio della società che ti raccolgono e ti portano allo stadio gratis.
1: Carina.
2: La prima volta, e poi interrompo, io sono rimasto male perché avevo preso, non so, il pullman 23, mettiamo.
1: Sì.
2: Arrivo là, esco dallo stadio dopo la partita e il pullman non c'è più. Non c'è problema. Qualsiasi altro pullman giallo fa tutto il giro e ti riporta a casa.
1: Ma devi avere la maglia gialla anche tu.
2: E se non ti conosco.
1: Se non ti conosco, giustamente. Quindi maglie gialle, autobus
2: maglie gialle gratis.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 11:31 minutos.
2: Son le 11:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Israele ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023. La proposta di legge prevede un tribunale speciale per processare circa 300 presunti terroristi catturati dalle forze di sicurezza in Israele. Rimane fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco in terapia intensiva, secondo il presidente americano. Intanto Teheran minaccia se gli USA attaccano un'opzione a arricchire l'uranio al 90%. Antivirus è risultato negativo al test del cittadino sudafricano in isolamento a Padova. Si tratta di uno dei 4 passeggeri che erano a bordo dell'aereo che ha fatto scalo a Roma e sul quale era salita a Johannesburg una donna poi ricoverata e deceduta a causa del virus. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggia Garlasco, è arrivato lunedì a Roma per la perizia psicologica. Dopo che di fronte ai pubblici ministeri Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, la difesa ha scelto questa via, ma ci vorranno giorni prima di avere un profilo. Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino figlio di 3 genitori, una madre e 2 papà. L'ho disposto alla Corte d'Appello di Bari con una sentenza ormai definitiva. Anche per la giurisprudenza, dunque, da oggi il piccolo è figlio della mamma che l'ho messo al mondo e dei 2 padri che lo crescono da quando è nato. È tutto, a più tardi.

0: E questi pezzi che finiscono come piacciono a noi,
1: sono alienata da questo pezzo.
0: Lo volevi ballare, di la verità,
1: no, con tutto il cuore, guarda, che peccato sia già finito.
0: Allora, sono le 11.37, è la nostra mattinata, dopo insomma le chiacchiere calcistiche di Pieraldo, che ricordiamo alle 12.35 c'è il Pieraldo risponde, quindi se avete delle domande da fare a Pieraldo in generale, fatele subito, adesso o mai più, al 627 629 553, mandate un messaggio WhatsApp con la vostra domanda. Intanto Barbie.
1: Allora, Barbie invece vi porta a Londra, che bello, che bello, che bello, dove aprirà nel 2027 il primo museo ufficiale dedicato ai Beatles, tra cimeli e ricordi. Ce ne sono già un paio, ma guarda, è bellissimo, non vedo l'ora di raccontarvi tutto per filo e per segno. Ci sono già un paio di musei dedicati a loro, ovviamente a Liverpool, però a Londra, che di fatto è la città che li ha consacrati, non c'era ancora nulla. Ovviamente c'è il marchio e l'avallo dei due superstiti, insomma, di Paul McCartney, nei Ringo Starr, dei Beatles, dei due Beatles su quattro rimasti in vita. Sarà sarà praticamente nel luogo di Londra dove i Beatles si esibirono per l'ultima volta dal vivo nel 1969, appunto destinato ad ospitare l'anno prossimo il primo museo ufficiale della band britannica entrata appunto nella leggenda della musica. L'annuncio è stato fatto appunto da Paul McCartney e Ringo Starr. La sede scelta quindi al numero 3 di Savile Row, l'edificio storico tutelato base del gruppo tra il 68 e il 72. Ogni angolo di questa maison georgiana è contrassegnato da momenti unici dell'epopea del rock. Nel piano interrato fu registrato l'ultimo album dei Beatles, Let It Be, e sul tetto fu filmato il concerto di addio del quartetto completo, durato 42 minuti in un freddo 30 gennaio di 57 anni fa. I turisti, appunto, sottolinea McCartney, vengono in Inghilterra e possono andare ad Abbey Road, ma non possono entrare, ha detto lui alla BBC, riferendosi agli studi resi celebri dall'album appunto Abbey Road del 1969. Ho quindi trovato formidabile l'idea di aprire questo museo, ha aggiunto McCartney, dicendosi impaziente. Dice: è stata un'esperienza incredibile tornare di recente al 3 di Savile Row e visitare quei luoghi. Queste mura custodiscono tanti ricordi preziosi, per non parlare del tetto. Per Ringo Starr è stato come tornare a casa. Quindi quello che si potrà fare è entrare, spiega bene, entri nel pian terreno, ci sono i cimeli, le cose di ogni genere, poi sali attraverso l'edificio e vedi varie cose accadute fin qui, e finché arrivi in cima esci sul tetto e fingi di essere un Beatle.
0: Fantastico. Senti, a questo punto io direi di regalarci una canzone dei Beatles, ok? Allora Pieraldo, qual è una delle tue canzoni dei Beatles preferite? Vediamo.
2: Beh, Imagine secondo me è la mia canzone preferita in assoluto, non dei Beatles.
0: Imagine comunque è di John Lennon, non è dei Beatles.
2: Hai ragione.
0: E quindi questa è una cosa da tenere presente. Per esempio c'è Let It Be, che invece è un altro pezzo. Oppure tu, Barbara, che cosa hai?
1: Ma io punterei anch'io a Let It Be.
0: Sì,
1: adesso proprio leggendo qui stavo puntando.
0: E dopo magari ascoltiamo anche, perché è uscito anche il nuovo pezzo di Paul McCartney e Ringo Starr. Pezzo carino, e mai inutile.
1: Io lo amo, io voglio la maglietta I Love Robbie. Perché io non, cioè, come definisce lui?
0: Però intanto ascoltiamoci le DB e ci rifacciamo le orecchie, dai, quindi.
3: Radio Calima.

0: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: La radio es el medio más creíble y cercano. El 76% de los adultos en España la escucha y confía más que en la televisión y las redes sociales. La radio emociona, hace recordar el mensaje y hace crecer tu marca. Invierte en radio, la opción más eficaz y rentable.
2: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al +34 642 331208 o vai su todacanarias.it.

0: chissà, magari il nostro Pieraldo qualche tempo fa era un grande ballerino di salsa.
1: No, però ecco, ricordo un piccolo aneddoto. Tanti anni fa stavo in Ecuador e ho conosciuto una ragazza che lavorava all'Intercontinental di Cali in Colombia e che era in vacanza perché si era rotta una gamba.
0: Sì.
1: L'ho incontrata in una discoteca e questa qui con la gamba ingessata mi ha insegnato a ballare la salsa. Avevo ancora i capelli.
0: Sì. Avevi ancora i capelli tanti anni fa. D'accordo. Allora, invece, di cosa vogliamo parlare?
1: Ma parliamo di biglietti aerei e di voli. Perché quando è iniziata la guerra con l'Iran, naturalmente è aumentato il prezzo del petrolio e tutti hanno detto avremo una carenza di carburante. E cosa succede? Succede che le compagnie aeree cancelleranno i voli. E qualcosa è successo.
0: Sì, qualcosa sta succedendo.
1: Però sta succedendo una cosa che era imprevista. Molta gente, per non saperne leggere né scrivere, non prenota. Quindi, quindi ci sono le compagnie che hanno cancellato 10 aerei, 10 voli, però sugli altri 90 su 100 non hanno nessuno da cui mettere. Okay. E quindi sta succedendo il contrario di quello che ci aspettavamo. Soprattutto le low cost sono state costrette su moltissime rotte ad abbassare i prezzi fino al 70%.
0: Addirittura?
1: Sì, fino al 70%. Perché
0: signori, fino al 70% per venire alle Canarie, vai!
1: Adesso io non so esattamente sulle Canarie, però effettivamente mi metto nei panni, non vorrei perché mi sta antipatico, del proprietario della Ryanair che dice: ma come? L'Oriol Serie o Tenerife? Prima c'avevo 200 persone, adesso sono 7. E allora vediamo di fare in modo di averne almeno 14. Per fare questo, ecco, stanno abbassando veramente i prezzi su molte rotte. Quindi potrebbe essere intelligente
0: in questo momento prenotare.
1: Sì, anche perché è improbabile.
0: Ma se i biglietti aerei poi alla fine ci sono e addirittura vengono scontati del 70%, secondo te che cos'è che porta la gente a non venire o a non prenotare per venire?
1: Hanno paura di rimanere qui, oppure no, effettivamente
2: sì, è vero.
1: Tu mettiti in uno che ha 15 giorni di ferie e da 15 giorni di ferie lui va a Honolulu. Poi arriva a Honolulu, 15 giorni sono finite le ferie e mi tocca tornare a lavorare, lo lasciano là. E a parte che si incazza il datore di lavoro, gli tocca continuare a pagare magari l'albergo o quant'altro. Quindi molta gente per prudenza dice: magari io quest'anno vado in Puglia invece che andare all'estero.
0: A ballare in Puglia.
2: Comunque è vero, io devo essere sincero, ho comprato un biglietto per agosto per far venire qua la mia mamma, dei prezzi assolutamente ragionevolissimi rispetto, perché purtroppo l'ho preso quasi l'ultima ora, diciamo, di solito vengono presi molto prima, ed ero terrorizzata, invece tutto sommato non è stato il solito bagno di sangue come venire qua ad agosto.
0: Quindi diciamo la paura non è quella di venire alle Canarie, ma la paura è quella di non riuscire a tornare.
1: Comunque è improbabile, però un piccolo rischio c'è. Allora, prudenza, male male che vada, ti fai un volo via, che ne so, da qua, via Amsterdam.
0: Ecco, diciamo, magari ecco, rubi un giorno in più, due giorni in più, ma dai, che il datore di lavoro ti dirà va bene, d'accordo, non è proprio così facile.
1: No, però capisci che se io il biglietto lo pago poco, a questo punto il rischio posso anche correrlo.
0: Certo.
1: Il biglietto di ritorno, male che vada, il volo non c'è più, me lo rimborseranno ovviamente se cancellano il volo. E quindi ho pagato poco l'andata e il ritorno lo faccio facendo scalo. Ormai uno che vuole andare in Italia, da qua ci sono veramente tantissime rotte.
0: Comunque l'incertezza ormai regna sovrana in tutte le cose.
1: In tutte le cose. Adesso ci mancava solamente il nuovo virus.
0: Ecco, dicevi Barbara.
2: No, dicevo a proposito dei vari rimborsi. Secondo me la nuova generazione, tipo i miei figli, prima o poi mi chiederanno il rimborso per la vita che stanno avendo. Non era previsto tutte. In 15 anni siamo fatti una pandemia, l'antivirus, questo. C'è anche da dire che anche la nostra generazione, tra le varie guerre, Chernobyl e compagnia cantante, siamo sopravvissuti. Ognuno c'ha le sue.
0: Ma sai, tutte le generazioni hanno le proprie bagagne. Il problema è che adesso l'informazione, i social portano alla luce tante più cose più velocemente di quello che avevamo noi quando eravamo. Cioè, io devo essere sincero, nella mia infanzia, e non perché non fossi uno attento, che già lavoravo in radio, magari già negli anni 70, negli 80, quindi sentivo, no, i giornali radio, notiziari, però sinceramente sono successe delle cose anche tremende in quegli anni, eppure spesso non se ne parlava o se ne parlava poco. Se non stavi attento al telegiornale, se non leggevi i giornali tutti
2: radio,
0: i giorni,
2: bellissimo.
0: Il giornale, giornale radio.
2: Ti è sbloccato un ricordo. Il giornale, lo chiamiamo anche noi giornale radio.
0: Giornale radio, bisogna non dirlo, c'è. Così, se no non funziona.
1: No, le fonti erano poche, oggi c'è veramente di tutto, veramente di tutto.
0: Sì, anche troppo.
1: Ricordo il carro armato di ieri sera.
0: Esatto, questo carro armato che ci guarda. Ah, comunque secondo me ho capito quello che deve essere successo. Deve essere successo che la signora è uscita, in realtà ha scambiato per un carro armato il camion della spazzatura che veniva a prendere a svuotare il cassonetto, e quindi si è confusa, l'ha scambiato per un carro armato e probabilmente la persona che gli diceva vai via eccetera era quello del camion della spazzatura che diceva no guarda aspetta prima fai che leviamo la roba e poi tu puoi buttare la spazzatura.
1: Ma vedi, ma il problema non è quello, il problema è che in ascolto ci sarà qualcuno che dirà voi siete servi dei padroni,
0: certo,
1: e non volete ammetterlo che il carro armato c'era veramente.
0: Certo, no, perché qui si risolve tutto con i carri armati, sì, no? Sì.

0: Buongiorno da Davide Poli. Si è conclusa con successo l'emergenza sanitaria nel porto di Granadilla a Tenerife. La nave da crociera Ondius ha lasciato l'isola stamattina diretta nei Paesi Bassi, ricevendo il plauso del direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'impeccabile gestione del protocollo di evacuazione. Ottime notizie per l'economia di La Palma. Nel primo trimestre del 2026, l'isola ha registrato un record storico con oltre 113.000 visitatori, segnando una crescita di oltre il 17% rispetto all'anno precedente. A Las Palmas di Gran Canaria, lo sviluppo commerciale prosegue con l'apertura di un nuovo centro SPAR nel quartiere di El Batán, un investimento che ha permesso l'assunzione di 12 nuovi lavoratori locali. Spostandoci ad Arrecife, la cronaca riporta un tragico evento a Lanzarote, dove un uomo è stato posto in custodia cautelare con l'accusa di omicidio in seguito alla morte di un neonato avvenuta nei giorni scorsi. Infine, a Santa Cruz di Tenerife, il monumentale silos del porto ha superato le ispezioni tecniche sulla sua stabilità. La struttura verrà ora preservata e riconvertita in un nuovo spazio polifunzionale per attività culturali e sociali. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: come dire, abbiamo fatto un saltino negli anni 90, anzi nel 1992, dove c'era Dr. Alban con It's My Life, un tormentone di quelli che ancora adesso ci saranno un remix all'anno di questo pezzo. Cara Barbie, sei pronta? Perché adesso, come del resto ogni martedì sì, ogni martedì no, quindi ogni 15 giorni, il martedì è l'appuntamento che è dedicato ai nostri piccoli amici. Quindi che cosa succede? Succede che intanto facciamo subito partire anche la diretta su Facebook. Perché? Perché è venuta a trovarci Serena di Gaia Veterinaris. Buongiorno Serena, come stai?
1: Buongiorno, bene, grazie.
0: Allora, un attimo, questa non è Serena, questa è Piraldo. Ci siamo. Allora Serena, insomma, ti vedo raggiante oggi, c'è una bella luce, anche se il tempo non è il massimo. Diciamo che abbiamo visto di meglio alle
1: Canarie. Abbiamo visto di meglio, effettivamente.
0: Assolutamente. Allora, ovviamente c'è da dire che in questi giorni gli argomento principe un po' di tutte quante le domande che vengono fatte anche qui alla radio sono sull'antivirus, no? Però
2: se i topi sanno nuotare.
0: Esatto, se i topi sanno nuotare, cose di questo genere, eccetera. Però io direi, e con questa la chiudiamo come battuta, l'unico problema è che c'è per quanto riguarda i nostri piccoli amici è che sono loro i più terrorizzati di un'eventuale pandemia, perché l'idea di essere di nuovo costretti a essere utilizzati per poter uscire di casa, credo che questo sia una tragedia per i nostri piccoli amici, non trovi?
1: Sono d'accordissimo, assolutamente sì.
0: Assolutamente. Invece l'argomento di oggi, cara Serena, è molto interessante, perché oggi parliamo di come prepararsi, no, per affrontare le vacanze con i nostri piccoli amici a quattro zampe, no? Quindi come decidere se portarlo con noi o lasciarlo per esempio in pensione. Questa potrebbe essere una delle prime domande chiave, perché molte persone, l'ho fatto anch'io in passato, quando non avevo la possibilità di potermi muovere con il mio amico cagnolino, mi è capitato di metterlo in pensione. Come la vedi tu come cosa?
1: Allora, per molti proprietari è un grande dilemma effettivamente, e innanzitutto io credo che bisogna un po' decidere in base al viaggio, alla destinazione, allo spostamento, se deve essere fatto per esempio in aereo, in nave o in automobile, e anche alla durata del viaggio stesso. Per cui se abbiamo un animale magari di piccola taglia o comunque abituato ad affrontare dei viaggi lunghi, diciamo che ovviamente la soluzione è sempre migliore, soprattutto per il nostro amico a quattro zampe, di andare in vacanza con il proprio proprietario. Però se questo non dovesse essere possibile, perché appunto magari sono molte ore, ci sono vari aerei da prendere, o il cane va messo in stiva e magari un cane molto anziano o che ha dei problemi di salute o comunque non è abituato a viaggiare, allora possiamo orientarci verso appunto la scelta di una pensione. E diciamo che ci sono moltissime strutture ormai, sia qui alle Canarie che anche in Italia, e ci sono anche addirittura i dog sitter che fanno, diciamo, un servizio già un po' più personalizzato, a volte a domicilio o a volte per esempio nel proprio domicilio, per cui diciamo che si occupano di tenere in custodia il cane o il gatto per il periodo durante l'assenza del proprietario e lo portano a spasso.
0: Poi se la casa del proprietario è una bella casa, uno si fa anche una bella
1: perché
0: vacanza.
1: No? Esattamente, se c'è la piscina, perché no? Magari esatto. Si sposta, anche si trasferisce lì. E detto questo, diciamo che le pensioni ovviamente offrono diversi diciamo benefici, nel senso che comunque ormai sono, io direi, quasi dei veri e propri hotel a 4 stelle, perché ci sono delle pensioni che hanno delle aree molto attrezzate, addirittura con agility o piscina, per cui diciamo che l'unica cosa da tenere presente è che ovviamente se il cane non è mai stato in pensione dovremmo fare un processo di adattazione, nel senso pian pianino magari portarlo un po' di tempo prima, non ovviamente lasciarlo, abbandonarlo e dire arrivederci, ci vediamo al rientro dalle vacanze, perché
0: infatti
1: magari
0: il grosso del problema è quello, cioè il cane in particolare si ritrova in una situazione magari completamente anomala, se lo buttate in una situazione sconosciuta senza averlo mai provato prima potrebbe veramente in quel caso avere dei problemi.
1: Esatto, tipo ansia da separazione, appunto, per cui diciamo ovviamente va preparato tutto in anticipo. Nel caso dei gatti per esempio, generalmente rispetto alla pensione si preferisce lasciarli nella propria casa e che qualcuno, un familiare, un amico si occupi di loro, ovviamente se non sono dei viaggi molto lunghi o se non stanno da soli per molti giorni.
0: Ma il gatto sopporta anche più facilmente la solitudine,
1: sì,
0: da questo punto di vista.
1: Relativamente, diciamo sì. Io i miei gatti quando rientriamo sono lì che non ci mollano durante le prime ore, praticamente come se ci volessero perquisire per capire dove siamo stati, però effettivamente il gatto diciamo che non ha il bisogno di uscire 2 o 3 volte al giorno per fare bisogno, comunque delle necessità leggermente diverse.
0: Cose importanti da sapere prima di viaggiare. viaggiare all'estero e documenti necessari.
1: Allora, per viaggiare sul territorio spagnolo, faccio un piccolo inciso, abbiamo solo bisogno del libretto sanitario e il libretto verde, per intenderci, ovviamente con il microchip e la vaccinazione antirabica aggiornata. Per spostarci invece abbiamo bisogno di un passaporto che è di colore azzurro, ci permette di andare anche in paesi extraeuropei. Ovviamente dobbiamo informarci sempre in anticipo riguardo le documentazioni necessarie o la legislazione del paese che ci ospiterà, e sicuramente ovviamente la vaccinazione antirabica, il microchip e anche la sverminazione aggiornata e una visita veterinaria che generalmente va fatta 72 ore prima del viaggio con un certificato veterinario di buona salute.
0: Assolutamente, io per esempio ricordo in certe situazioni quando avevo appunto anch'io un cane quando vivevo in Italia, che era ogni volta spostarlo era sempre più difficoltoso, però parliamo anche di tanti

0: perché no, anche animale esotico.
1: Certo. Senti Barbara, i tuoi gatti quando vai in vacanza o vai da qualche parte sono contenti quando rientri oppure dicono mamma mia è ritornata questa, mamma mia se ne può più? No,
0: sono tornati gli umani, sì. Era meglio quando c'eravamo soltanto noi felini. No vabbè, io devo essere sincera, chiaramente anche io sono d'accordo con la dottoressa, i gatti se li lasci a casa loro stanno meglio, quindi di solito quando mi muovo loro restano qui, anche perché comunque loro escono, entrano, insomma ho sempre qualcuno che due o tre volte al giorno mi li viene a controllare, però chiaramente vivendo qua alle Canarie in un contesto molto molto agevole, nel senso che la villetta permette anche di uscire, diciamo che più che altro poi magari ogni tanto fanno i dispetti. Pensate, una volta mi è successo una cosa particolarissima, questo lo volevo commentare alla dottoressa. Una volta che sono andata in vacanza, un gatto che avevo, che adesso non c'è più, mi ero trasferita, ma già da abbastanza, da quasi un anno, nella casa nuova. Fatto sta che sono mancata da casa per qualche settimana perché ero andata in Italia. Se questo gattino qua non si trovava più, non si capiva più dove, che fine avesse fatto, ed è molto difficile che un gatto si perda perché i gatti normalmente non si perdono. E insomma, fatto sta che poi non si sa come dovevo andare a chiudere una pratica nella vecchia casa e il gatto era tornato nella vecchia casa che è a 4 isolati di distanza da qua. Io dico, come ci è arrivato? Sa soltanto lui come ha fatto, mi è venuto a cercare nella vecchia casa.
1: Questa è una cosa che i gatti hanno comunque, questo sì, spirito molto territoriale, no?
2: Sì, assolutamente. Io direi che hanno poi quel stesso senso che manca a noi umani, e non è una cosa poco frequente quello che appunto racconta Barbara, gatti che percorrono addirittura moltissimi chilometri, autostrade o quant'altro, che non è inspiegabile per noi umani, ma hanno un senso, un fiuto e un senso dell'orientamento tremendo. Bisognerebbe studiarli, devo dire.
1: Infatti, da questo sì. Mentre invece sì, io l'unico particolare che ricordo io del mio cane, io avevo un husky, che hanno un carattere abbastanza particolare, sì, no? Gli husky, e mi ricordo che quando andavo via un giorno o due, magari stava più da soli in casa eccetera, quando tornavo non è che mi diceva ah che bello sei tornato, dicevi, mi guardava come dire ah sei tornato, ah ok d'accordo, va bene. Proprio questa non ti dava la minima soddisfazione, ma questo è tipico del, esatto, del carattere, sì, degli husky, che sono fantastici, però hanno questo modo di essere assolutamente felino da un certo punto,
2: sì,
1: di vista,
2: è
1: molto,
2: vero, assomigliano un po',
1: molto felino. Tu invece che esperienza hai avuto quando hai lasciato Pieraldo il tuo cagnolino da qualche parte o no?
3: No, lui dove lo lasci sta.
1: Ah, ecco, non ha problemi.
3: Se poi gli dai da mangiare.
1: Quindi no, insomma è un cane tranquillo.
3: Ma penso che tornerebbe a casa, però. Sì, penso di sì.
1: Senti,
3: sì.
1: Serena, ma normalmente sono più i cani piccoli o quelli grandi che soffrono di più la solitudine nel momento in cui c'è un distacco dal padrone?
2: Cani piccoli, assolutamente. Sì. Sono quelli un po' più umanizzati, per cui abituati a dormire con noi magari nel letto, o salire sul divano, a stare, ormai ci sono anche le borsette a misura tascabile, a misura di cane, per cui diciamo che molto spesso i centri commerciali, anche se si vedono ultimamente anche cani grandi, però diciamo che il cane piccolo generalmente è ancora più legato al proprietario, per cui soffrono di più.
1: Quindi diciamo un chihuahua soffre più di un alano sicuramente.
2: Sì, anche se poi ovviamente non si può fare, insomma ci sono le eccezioni, quindi dipende anche dal legame che comunque ricordiamo è sempre molto stretto tra la persona e il cane, per cui diciamo che dipende anche dall'affinità che abbiamo, però generalmente sì, quelli piccoli sono quelli che soffrono di più.
1: Comunque ricordiamo che se qui dalle Canarie qualcuno deve andare in vacanza, avete il vostro piccolo amico, qualsiasi consiglio o necessità per quanto riguarda tutte le pratiche possono anche rivolgersi a Gaia Veterinarius, che si trova a Vessindario. L'indirizzo, come sempre, io non me lo ricordo, quindi sei tu,
2: non
1: pronta,
2: fa niente, lo ripetiamo, Caie Beniesmen 69, zona Dottoral.
1: Bene, Serena, grazie come sempre di essere stata qui con noi. Noi ci ritroviamo fra 15 giorni come sempre con altri argomenti dedicati ai nostri piccoli amici, e vedremo un po' che cosa, ci avvicineremo sempre di più alle vacanze e quindi cercheremo qualche argomento interessante anche da questo punto di vista. Esatto. E ricordatevi che se volete fare delle domande a Gaia Veterinaria e a Serena, beh, è molto semplice, basta mandare un messaggio qui WhatsApp al nostro 627 629 553. Ciao Serena,
2: ciao, grazie, ciao,
1: ciao,
2: ciao,
1: ciao.
4: Radio Calima. ¡Qué hambre! Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
5: Al Cotillo Fuerteventura está la Pizzería Marameo. Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
4: ¿Hacen solo la pizza?
5: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
4: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
5: La Pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
4: Llamo al 92.

0: Samurai J con Ossessione su Radio Kalima. Allora Barbie, adesso invece di cosa vogliamo parlare? Dopo aver chiacchierato con Serena dei nostri piccoli amici e tutto quello che si può fare per portarli in vacanza, sempre ammesso che poi gli alberghi li accettino, per cui c'è
1: anche esatto questa... Vabbè. Anche perché giustamente le pensioni ormai sono degli hotel a 4 stelle, forse conviene portarseli dietro. Vabbè. Detto questo, le pensioni, dico quelli per gli animali, sono degli hotel veramente molto costose. Comunque volevo parlare del 12 maggio oggi, che è una giornata mondiale un po' particolare, perché se dici la parola matematica ti viene in mente un tizio pelato con gli occhiali che studia gobbo sui libri. In realtà la matematica è una scienza dove anche le donne sono molto molto rappresentate, nonostante insomma sembra che le materie scientifiche siano più appannaggio del maschio. Invece non è così, e oggi è la giornata mondiale delle donne in matematica, che stanno dando un contributo incredibile alla scienza, perché insomma hanno fatto e continuano a fare tantissimo per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo anche della matematica. E la data non è stata scelta a caso, perché è in memoria dell'eredità scientifica lasciata da Marianne Mirzakhani, la prima donna ad essere insignita della prestigiosa medaglia Fields. Insomma, questa iniziativa è stata lanciata ufficialmente nel 2018 e da allora appunto si celebra questa giornata e si ricorda quanto appunto il contributo delle donne anche in ambito scientifico sia stato importante. Mi ricordo sempre quello che diceva Marie Curie, no? La grande scienziata che a un certo punto che è sposata con altrettanto con tanto genio che era suo marito, durante un premio, mi sembra il Nobel o qualcosa di simile, gli era stato chiesto cosa si sentiva a stare a fianco a una persona così importante. La sua risposta è stata: non lo so, chiedetelo a mio marito. Quindi questa cosa qui è passata abbastanza alla storia, insomma. Quindi anche le donne fanno il loro e danno il loro contributo.
0: Ah sì? Allora vediamo un po' quanto sei preparata. Tabelline, vediamo un po'. 5 per 4.
1: No, ma io no, io figura
0: 5 per 4. 5 per 4.
1: Fino a lì ci arrivo. Però. Ecco. No, mia figlia ha preso 10 in matematica, sì. Ma io proprio io la matematica siamo due pianeti differenti. Lasciatemi ai miei numerini. lascia stare.
0: Va bene, ok, d'accordo, va bene. Radio Kalima. Let me see you dance, fair.

0: Pieraldo, ti do un minuto, non di più.
1: Un minuto mi basta, sì. Allora, in apertura di trasmissione ho parlato del presunto carro armato che ieri sera, vicino a Granadilla de Abona, quindi sud di Tenerife, avrebbe impedito a una signora di
2: buttare
1: la spazzatura.
2: Okay.
1: Ora, questa persona che io ho chiamato Peppino prima, e che non si chiama Peppino, insiste. E allora adesso mi scrive e dice: ho sentito che parlavate a Radio Calima del carro armato, però ho preso in ritardo e credo che vi riferivate a me. Sì, mi riferivo a te. Allora, a quello che hai scritto, la mia amica non è una scema. Se ha detto che ha visto dei carri armati e che gli hanno intimato di andare a casa, vuol dire che è vero. È inutile prendere in giro. Comunque, se date informazioni infondate e fuorvianti, perderete, cos'è? Ah, perderete di credibilità. Allora,
0: okay, va bene.
1: Io perdo di credibilità perché dico che non ci credo al carro armato. Siccome però Radio Calima è seguita anche nel sud di Tenerife, io vorrei che tutti quelli che ieri sera hanno visto un carro armato aggirarsi per le strade di Granadilla de Abona ci facessero un colpo di telefono.
0: Ecco,
1: se arrivano questi qua e mi dicono: l'ho visto anch'io, anche io stavo portando fuori il cane, mi hanno cacciato via, allora Pieraldo chiederà scusa.
0: Quindi, amici del sud di Tenerife, in particolare della zona di Granadilla de Abona, se ieri pomeriggio avete visto un carro armato che girava intimando le persone di andare a casa, perché per quale motivo,
1: Pieraldo chiederà scusa.
0: Chiederemo scusa, ok, d'accordo, perché altrimenti veramente la situazione diventa incontrollabile. Diamo la linea a Roma a vedere quanti carri armati sono passati alla Fontana di Trevi oggi.
3: En Canarias.
4: Es la hora 12:31 minutos.
3: Sono le 12:31 minuti. Radio Calima.
5: Ben trovati dalla redazione. Un 23enne è stato coltellato nella notte a Prato e si trova ora in gravissime condizioni. Il ragazzo, dipendente di un locale sotto le logge della piazza, è uscito dal lavoro con una collega quando la donna sarebbe stata molestata da due uomini che le hanno anche chiesto dei soldi. Il 23enne sarebbe allora intervenuto per difendere la collega, ma è stato colpito con un fendente. Proseguono le indagini sul duplice omicidio di Pietracatella, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento da ricina. La pista familiare al momento è quella privilegiata dagli inquirenti. Delle 4-5 persone sospettate, due sono particolarmente attenzionate. Antivirus in Italia oggi, c'è una situazione di assoluta tranquillità, lo ha detto il ministro della Salute Schillaci, spiegando che le 3-4 persone che erano venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione. Per Schillaci, dunque, nessun allarmismo. È troppo presto per parlare di dettagli sulla fine della guerra in Ucraina. Puntualizzarlo è stato oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, dopo che il presidente russo Putin aveva affermato che il conflitto si sta avviando alla conclusione. Le basi gettate in termini di processo di pace ci permettono di affermare che la fine è vicina, ha dichiarato comunque Peskov. Si ferma agli ottavi il cammino di Musetti agli internazionali di Roma. L'azzurro saluta il Foro Italico, battuto da Rudd con un netto 6-3-6-1 in un'ora e 19 minuti. Ora Darderi affronta Zverev, poi il derby azzurro tra Sinner e Pellegrino. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: canzone che fa sempre venire un po' i brividi, no, ascoltarla. Caruso di Lucio Dalla, era il 1986. Ok, ci siamo, cara Barbara. Adesso cambio di telecamera perché il nostro Pieraldo è pronto per il suo Pieraldo risponde. Le domande al nostro Pieraldo, questa te tocca, perché per il resto non immaginavo che sarebbe arrivata una domanda relativa al virus. Perché questo che vuoi fare?
1: Il momento è questo. Speriamo di non doverne parlare nelle prossime settimane.
0: Esatto. Allora, Carlo da Milano, secondo te, Pieraldo, la questione dell'antivirus a Tenerife porterà molta gente ad evitare le Canarie nelle prossime settimane? Io per esempio devo venire a Tenerife con la mia famiglia a giugno e sinceramente ci ho pensato un po'.
1: Allora è successo che un tale in Argentina si è infettato di un virus. Questo tale è salito sulla nave. Questa nave ha fatto e ha contagiato altre persone. Questa nave ha girato un po' per vari paesi per mesi e poi a un certo punto c'è della gente che è morta, c'è della gente che non stava bene, prima o poi sta cosa doveva finire. E allora sono andati a prendere il primo porto utile dove potessero sbarcare queste persone, malati e sani. Quelli di Capo Verde hanno detto: noi siamo poveri, non siamo capaci, non siamo strutturati, e il più vicino era le Canarie. Le Canarie, attraverso quello che è il governo centrale, perché qui non erano contenti, hanno detto: sbarcateli qua. Si è fatto di tutto e si è riusciti a fare in modo che queste persone scese dalla nave non venissero in contatto con nessuna persona qui alle Canarie,
0: a parte qualche carro armato, vabbè.
1: A parte il carro armato, ma quello è, bisogna stare molto attenti, sì. Grandi da buona. Sto scherzando, ma mi viene da lì. Va bene, lasciamo stare. Allora, dalla nave che non ha attraccato perché temevano che il topo dicesse: adesso vado a fare il turista.
0: Che bella spiaggia, faccio un giro.
1: Quindi, che poi tra l'altro il topo non c'è, perché questo qui è stato, il topo sta in Argentina, vabbè. Comunque, detto questo, sono andati direttamente con gli appositi mezzi all'aeroporto, dove c'erano degli appositi aerei che li hanno portati qua e là per il mondo. Quindi che c'entrano le Canarie con il virus? Nulla.
0: Assolutamente.
1: Nulla, nulla. Io capisco che la gente debba temere tutto, però premesso che prima di quest'estate spero che nessuno parlerà più di questo virus, perché...
0: Beh, tutto dipende molto ovviamente da quello che succederà nelle prossime settimane.
1: Sì, il problema di questo virus è che purtroppo ha un'incubazione molto lunga, anche di 7 settimane, quindi anche uno che magari è entrato in contatto con qualcuno sta bene, dice: sei, stai bene adesso, ma magari fra 1 mese e mezzo ti ammali. Però detto questo, siccome ci sono stati altri brotte, come li chiamano, cioè altri focolai in altre parti del mondo in passato, e alla fine non è successo nulla di drammatico.
0: Non è un virus nuovo, sappiatelo. Mentre il Covid era una cosa che quando arrivò era
1: non si sapeva veramente nulla.
0: Di questo si conosce tantissimo.
1: Direi che il venire alle Canarie, non dico quest'estate, ma anche questa mattina, è sicuro al 110%.
0: Certo.
1: Su questo io non avrei dubbi.
0: Quindi insomma è una risposta che per il momento è assolutamente chiara, poi non possiamo sapere cosa succederà, però questo non è che potrebbe, perché stamattina leggevo proprio un servizio in un articolo che diceva che nella biologia il termine zero non esiste.
1: Ovviamente.
0: Mai, è proprio un concetto, cioè, lasciano sempre una porta aperta,
1: sì,
0: perché qualcosa può succedere,
1: sì.
0: Facciamo un esempio, no? La cosa che più fa pensare in questi giorni non è tanto tutto quello che è successo, anche lo sbarco a Tenerife, ma gli errori per esempio che ha fatto l'Olanda in questo caso,
1: sì.
0: No? Perché per esempio gli olandesi, oltre a essere coloro che in qualche modo per andarsi a vedere questi uccelli hanno anche creato fondamentalmente questo problema, hanno anche fatto degli errori quando sono arrivati in Olanda ieri i passeggeri, e hanno fatto un errore nel protocollo sanitario, e quindi adesso ci sono un po' di persone dell'ospedale che sono in quarantena, no? Quindi insomma sono questi gli errori.
1: L'hanno gestito in modo veramente dilettantesco, devo dire. però ecco, incrociamo le dita, aspettiamo. Secondo me comunque in questo momento le Canarie non sono meno sicure di qualsiasi altro angolo del mondo.
0: Sei d'accordo, Barbara?
2: Sì, sì, poi per esempio appunto a proposito del fatto che fosse un virus conosciuto, pensate il povero Gene Hackman, l'attore che è venuto a mancare. Che è stato trovato morto in casa, era stato poi alla fine colpito da questo
1: virus. Sembra che la moglie sia morta di quello, sì.
2: Esatto, quindi voglio dire, comunque in questo momento io sottoscrivo pienamente quello che dice Pieraldo, qui cioè non ci sono stati praticamente contatti, e se pensate anche semplicemente fare un confronto con quello che è stato il coronavirus, ovviamente ad altri livelli, proprio per la conformazione delle Canarie, per gli spazi ampli che ci sono, per la geografia, per i venti, per mille cose,
0: anche le scelte curate,
2: perché sono passate bene.
0: Ricordatevi che il porto di Granaglia di Abona non è un porto turistico, è un porto commerciale, quindi è anche un porto dove non c'è contatto con la popolazione, ok?
2: Assolutamente no.
0: Quindi è stato organizzato molto bene.
2: E per quanto riguarda il discorso car armato, cioè sicuramente è arrivato, c'era l'esercito fisicamente, ma faceva parte della struttura di diciamo contenimento legata allo smaltimento della nave. L'esercito ovviamente è arrivato, però da che dire che c'era l'esercito a dire che c'erano i car armati che impedivano alla gente di uscire di casa è un altro discorso.
0: È un altro tipo di discorso.
2: Sono queste le cose che bisogna chiarire per fare fatta informazione fatta bene, perché l'esercito a tutela della discesa, ok, ci stava, sono stati coinvolti gli eserciti di 23 paesi differenti, infatti anche gli spagnoli sono nell'ospedale militare, sono stati tutti trasferiti su aerei militari dei vari eserciti. Questo è un conto, questo vuol dire che sì, c'è l'esercito. Che l'esercito dica alle signore di uscire a montare la pattumiera, questo francamente
0: anche perché mi auguro che la signora o abita all'aeroporto e quindi si è ritrovata dentro qualcosa, ma se stava nella sua strada tranquilla, insomma, che arrivi un carro armato che gli dice non buttare la spazzatura perché non puoi stare in prestrada,
2: a meno che scusa Rob, proprio in quel momento non stesse passando la guagua dell'esercito con dentro delle persone infette, quindi gli è stata detta aspetta un momento,
1: è successo la sera del giorno dopo.
0: Quindi neanche quello, no, più che altro io vorrei chiudere la situazione con una cosa terribile tra le tante cose che abbiamo visto nei social ultimamente, ma ieri veramente questa immagine mi ha fatto molto male, che è stata quella di qualcuno che ha pubblicato una foto ricorretta ovviamente con l'intelligenza artificiale della famosa, no, carovana dei carri armati o comunque dei mezzi militari di dove abiti tu, scusa,
1: Bergamo.
0: Nel momento del Covid, che avevano cambiato i carri armati con le navi.
1: Sì, queste sono cose di cattivo gusto.
0: Sono cose, secondo me, veramente di cattivo gusto. 12:45, il Pieraldo risponde, torna la prossima settimana alle 12:35.
3: Radio Calima.
4: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.
3: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
5: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Annalisa con canzone estiva. Cara Barbie, siamo giunti al termine della nostra trasmissione e quindi l'ultima notizia di oggi, a chi la vogliamo dedicare?
1: Sì, la dedichiamo assolutamente all'Eurovision, che siamo insomma sui banchi di partenza, perché oggi come dicevamo c'è la prima giornata dell'Eurovision, quindi ci sono le prime semifinali, ecco, e l'evento si sta preparando in maniera molto molto importante. Tra l'altro ci sono gli occhi puntati sul cantante inglese, che sembra che lui praticamente riproduca i suoni utilizzando vecchi oggetti, tra cui vecchi telefoni, cose un pochino strane, quindi lavora molto sullo sperimentale. Dopodiché c'è un grande fermento, diciamo, per quanto riguarda Vienna, che si sta preparando insomma questa settimana in maniera molto molto molto molto sentita. Pensate che addirittura la linea della metropolitana U2 è stata ribattezzata Song Contest, proprio per in onore appunto dell'Eurovision, per tutto il periodo dell'Eurovision. Dopodiché altri dettagli, proprio sempre Vienna in questa settimana ha organizzato una sorta di caccia al tesoro, una challenge per coloro che sono arrivati a Vienna per vedere l'evento, dove all'interno della città insomma bisogna trovare rispondere a tutta una serie di quiz, rebus, cose varie, che poi permettono di avere evidentemente dei premi alla fine. Quindi la sta vivendo con davvero grande grande attesa, quindi insomma poi capiremo. Sappiamo già che l'Italia è automaticamente in finale per quanto riguarda il nostro Salda Vinci, insomma, e quindi vedremo un pochino come andrà. Domani vi faremo sapere chi sono appunto i primi a finire anche in finale.
0: Senti, io direi di chiudere la nostra trasmissione di oggi con il brano che hai accennato prima tu, no? Che è quello dell'Inghilterra, che si chiamano Look Mum No Computer. Il pezzo si chiama Hands Wide Dry, quindi come dire non c'entra niente con però, e comunque è la canzone portata dal Regno Unito. Caro Pieraldo, invece noi ci ritroviamo martedì prossimo, sì, come sempre, sì, no? Sì. Il resto è un appuntamento fisso, quello del martedì, che non riesco più a vederlo. Pieraldo, aspetta un attimo, vediamo, eccolo. No, c'era Barbara che ti sovrastava, capito? Con la sua imponenza non giusto, permetteva la tua visione da questo punto di vista. Caro Pieraldo, te ne torni nella tua vecindario a fare la pappa oggi, assolutamente sì. Qui siamo, non so, io sono affamato oggi, non so per quale motivo, per rovinarmi il nostro pomeriggio. Voglio sapere cosa stai preparando tu, Barbara, che sei.
1: Allora, questa sera ho una serata sushi con le mie amiche a casa mia.
0: Ciao,
1: quindi
0: okay,
1: oggi mi dedicherò a preparare i sushi per loro.
0: Ti sfumo, ci vediamo domani alle 11. Ciao.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Caie Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646 820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:31 minutos.
2: Son las 13:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. A quasi 30 anni dei primi attentati, il caso Una Bomber si chiude ancora senza un colpevole. Il GIP di Trieste ha archiviato il procedimento riaperto nel 2022 dalla Procura, mettendo la parola fine anche all'ultimo filone investigativo. La superperizia genetica discussa lo scorso ottobre su Elvo Zornitta e altri 10 indagati hanno dato esito negativo. Nessuna corrispondenza del DNA. Ci sono due fermati in questura a Prato per l'accoltellamento del 23enne la notte scorsa nel centro. Sono due uomini, un italiano e un sudamericano. Il giovane che aveva tentato di difendere una collega è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Baghei, ha dichiarato che l'Iran è pronto a qualsiasi scenario, riferendosi alle minacce statunitensi di un possibile attacco di terra all'Iran. Chiunque osi mettere piede sul suolo iraniano, ha avvertito, subirà gravi danni. Continua a salire l'allarme antivirus, nonostante le rassicurazioni dell'OMS. Allerta anche in Italia, con due marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Il paziente veneto invece ha effettuato il test ed è negativo al virus. Calcio, il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo rende noto la prefettura dopo le valutazioni effettuate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si attende il comunicato ufficiale della Lega Serie A, che ieri invece aveva deciso di far giocare il derby di Roma e tutte le gare per la lotta Champions domenica alle 12:30. È tutto, a più tardi.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfaglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri.
2: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.

0: Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, ma anche oggi siamo prontissimi per iniziare il nostro consueto appuntamento nel magazine con tante notizie, con anche musica da ascoltare. Tra poco parliamo di amore. Trovare l'amore vero, l'amore raro, è difficile. Trovare l'anima gemella è ancora più difficile, ma la cosa più complicata è farlo funzionare per tanti anni, soprattutto negli ultimi periodi, nell'ultimo periodo.
1: Radio Calima.

All'interno di The Mag, come primo argomento di oggi, ho scelto di parlare di una cosa che riguarda un po' la vita di tutti, no? L'anima gemella, trovare quella persona che porteremo avanti per anni nel percorso, nel tragitto della nostra vita. C'è chi ci riesce, c'è chi non ci riesce, c'è chi si fidanza sin da bambino e poi porta avanti l'amore per tutta la vita, cosa oggi molto molto rara. Ma c'è una cosa ancora più interessante: secondo uno studio, solo il 3%, il 5% ha la probabilità di incontrare veramente una persona molto compatibile con noi. Ma il punto non è tanto trovarla, ma è costruire quella relazione, perché le storie durature non vivono solo di scintille iniziali, ma vivono di equilibri, di comunicazione, di capacità di crescere insieme, soprattutto di una cosa sottovalutata: sentirsi visti, capiti, ascoltati davvero. Ecco, non esiste una formula magica, no? Mettiamola così. Ma c'è una combinazione di fattori che, se messi insieme, tengono in piedi tutto. E forse la verità è questa: l'amore non deve essere visto come un colpo di fortuna, ma è un po' un lavoro non retribuito, fatto bene da entrambe.

0: Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3.
1: Ancora ben ritrovati a tutti voi nel nostro martedì insieme The Mag con Yuri Caliolo, pronti per ascoltare un po' di musica. C'è lo Special 3, tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:32 minutos.
2: Sono le 14:32 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Luisa Ginetti. Ha difeso una collega dalle molestie ed è stato accoltellato al petto. Un cameriere 23enne ora in gravissime condizioni dopo essere stato aggredito la scorsa notte a Prato alla fine del turno di lavoro. Gli aggressori, un italiano e un sudamericano, sono stati fermati e rischiano l'accusa di tentato omicidio. Delitto di Garlasco, si protrarranno fino a sera i colloqui tra Andrea Sempio e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa, volti a tratteggiarne la personalità. L'avvocato Cataliotti spiega così i motivi per cui Sempio si trova da ieri a Roma. I nostri tecnici, aggiunge ancora il legale, sono al lavoro su 5 consulenze. Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta per il virus. I test del giovane, che si trova già in quarantena, arriveranno in giornata all'ospedale Spallanzani di Roma per chiarire l'eventuale positività. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati. L'ex capo di gabinetto del presidente ucraino Zelensky, Yermak, è stato accusato di riciclaggio di denaro in relazione alla costruzione di un complesso residenziale di lusso alla periferia di Kiev. Lo rendono noto ai media ucraini. Yermak ha detto di non voler commentare fino a quando l'inchiesta sarà completata. Tennis, il cammino di Lorenzo Musetti agli internazionali d'Italia finisce agli ottavi di finale e il numero 8 ATP perde in 2 set contro Casper Ruud con il punteggio di 6-3-6-1. In campo in questi minuti Darderi contro Zverev e il derby azzurro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. È tutto, a più tardi.

0: 1997.
1: Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi, e quanta gente ci sta, e se stasera si alza una lira

Tra poco, amici di The Mag, parliamo di multe. Vi dico già un numero: quasi 4 milioni di euro tra Potenza e Matera, e fanno discutere, ma soprattutto fanno incassare.

0: sono tante cose brutte che possono accadere durante una giornata, una di quelle per gli automobilisti è ricevere così dal nulla una multa, no? Sapere che magari quella spesa non c'era e poi dobbiamo pagare una multa. Se vi trovate a Potenza e Matera, la possibilità di ricevere una multa è abbastanza alta. Infatti proprio qui Potenza e Matera le sanzioni stradali nel 2025, pensate, hanno portato nelle casse quasi 4 milioni di euro e sono assolutamente numeri importanti, raccontano due realtà diverse. A Potenza l'incasso è molto più alto rispetto a Matera, anche in rapporto agli abitanti, ma il dato che colpisce è un altro: la multa non è più solo una sanzione, ma è diventata anche una voce di bilancio, e qui nasce appunto un dibattito molto forte. Servono davvero a migliorare la sicurezza o stanno diventando uno strumento economico? Ecco, la risposta probabilmente sta nel mezzo, un po' come in tutte le cose della vita.
1: Lo so.

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: ¡1985!

Tra poco, cari amici di The Mag, parliamo di amore, di come trovare l'anima gemella. Oggi, grazie alla tecnologia, ci sono veramente svariati modi per trovarla tramite match, swipe, varie applicazioni. Però c'è un dato molto interessante che riguarda le nuove conoscenze. Ancora oggi la maggior parte delle persone preferisce il face to face, il conoscersi dal vivo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.
2: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
3: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645-59-42-51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

0: causa. The Mag Special 3.
1: Allora, oggi, cari amici di The Mag, per trovare l'amore abbiamo veramente tanti modi, no? Tanti mezzi a nostra disposizione, partendo dalle app di incontri, ce ne sono tante che vanno veramente forte, quindi ci sono i match. C'è un dato che sorprende, però: il 70% delle coppie in Italia nasce ancora offline, quindi niente algoritmi, niente notifiche, amici in comune, lavoro, eventi, momenti casuali. È lì che succede ancora tutto, no? Ci sono ovviamente quelli che continuano a sentirsi tramite applicazioni, ma restano una piccola parte delle conoscenze reali, perché alla fine il contatto diretto è qualcosa che nessuno schermo riesce a replicare, perché guardando una persona dal vivo tu ti rendi conto subito delle cose che ti piacciono e che non ti piacciono, lo sguardo, un gesto, l'intesa, no? Che non passa da un filtro. È come se, nonostante tutto, il cuore continuasse a preferire la strada più semplice, quella reale, quella della realtà, real, quella del guardarsi dal vivo, parlarsi, conoscersi sin da subito, perché un telefono, come ben sappiamo, può avere veramente tanti filtri.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo martedì. Ci risentiamo domani, se vi va, solito orario, solito posto, nel nostro magazine qui con The Mag. Grazie a tutti, fate bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15, 30 minutos.
2: Sono le 15 e 30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. Antivirus, l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma, chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese che si trova già in quarantena. Sta bene e non presenta sintomi riconducibili al virus il marittimo di Torre del Greco posto in quarantena. Il paziente veneto è invece negativo al virus. Ha difeso una collega dalle molestie ed è stato accoltellato al petto. Un cameriere 23enne ora è in gravissime condizioni dopo essere stato aggredito la scorsa notte a Prato alla fine del turno di lavoro. Gli aggressori, un italiano e un sudamericano, sono stati fermati e rischiano l'accusa di tentato omicidio. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Intanto il suo legale fa sapere: abbiamo recuperato tutto il materiale probatorio, documentale e informatico. I nostri tecnici sono al lavoro su 5 consulenze. Incidente mortale sul lavoro oggi a Torino alla centrale del latte. A perdere la vita un lavoratore di 47 anni. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato travolto da un bancale, battendo poi violentemente la testa. Indagini in corso. Calcio, slitta il derby di Roma. La prefettura della capitale comunica che Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle 20:45. La decisione è stata disposta, considerata la concomitanza con la finale degli internazionali d'Italia, in corso presso il Foro Italico. La Lega Serie A preannuncia ricorso al TAR. È tutto, a più tardi.

0: Buon pomeriggio da Davide Poli. In primo piano la crisi sanitaria. Il presidente delle Canarie, Fernando Clavijo, ha accusato duramente il governo centrale di aver nascosto la presenza di contagiati a bordo della nave Ondius sin dal primo momento, denunciando una mancanza di trasparenza verso le istituzioni locali. A Tenerife, un'importante operazione di polizia ha portato all'arresto di 3 esponenti della criminalità organizzata transnazionale a Santa Cruz de Tenerife. I soggetti erano ricercati in Italia e utilizzavano documenti falsi per nascondersi sull'isola. Spostandoci a Lanzarote, il settore turistico riceve un forte impulso grazie a un investimento di 1,5 milioni di euro destinato al comune di Teghise per il potenziamento della sicurezza e dei servizi di salvataggio sulle spiagge. A La Palma, la polizia autonoma ha rintracciato e arrestato un uomo accusato di violenza di genere. L'intervento è stato rapido per evitare il pericolo di fuga del sospettato, già noto alle autorità per simili tentativi. Infine, eccellenti notizie da Fuerteventura, dove Puerto del Rosario ha confermato anche per quest'anno le sue 3 bandiere blu, premiando la qualità delle acque e l'accessibilità dei litorali di Playa Blanca, Los Pozos e Puerto Lajas. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio
3: Calima. Un saluto dalla redazione. La guerra in Iran. Trump ribadisce: non ho fretta. Teheran non può avere l'arma nucleare perché la userebbe. E il presidente ha anche ripetuto che gli Stati Uniti hanno spazzato via la marina iraniana. L'Iran presenta intanto ricorso contro gli Stati Uniti presso la Corte Arbitrale dell'AIA per gli attacchi militari contro i suoi impianti nucleari. Sta bene e non ha sintomi il 25enne di Villa San Giovanni, in quarantena dopo aver viaggiato sullo stesso volo della donna sudafricana morta per l'antivirus. A smentire le voci sul suo ricovero allo Spallanzani di Roma è la sindaca Caminiti. Domani saranno effettuate solo le analisi dei campioni biologici. Un intero reparto dei carabinieri è stato impegnato nel pomeriggio in un'attività investigativa nella casa di Colle di Arba, Pordenone, in cui a gennaio si è tolto la vita Pietro Gugliotta, componente della banda della Uno Bianca. Una ventina di militari dell'arma ha iniziato le verifiche attorno alle 13. E Simone Pilloni, il nuovo avvocato della famiglia Nel Bosco. L'ex senatore della Lega prende il posto di Marco Femminella e Danila Solinas, che hanno annunciato di aver rinunciato al mandato di difensori di Nathan Trevelyan e Catherine Birmingham. Tennis: Jannik Sinner batte Andrea Pellegrino e conquista i quarti degli internazionali d'Italia. 6-2, 6-3 i parziali per il numero uno del mondo. Vuole i quarti anche Darderi, l'italo argentino gioca una partita pazzesca e batte in rimonte il numero 3 al mondo, Zverev, per 1-6, 7-6, 6-0. Affronterà il talento spagnolo Jodar. È tutto, a più tardi.

0: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta dalle ore 13 alle 16 e dalle 19 alle 22. La Paelleria, Caie La Gomera 8 a El Cotiglio, all'edificio Marfolin. E consigliata la prenotazione al 641 94 32 98.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.
3: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: En Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Sono le 17:32 minuti. Radio Calima.
3: Buonasera dalla redazione. Sta bene, non ha sintomi il 25enne di Villa San Giovanni in quarantena dopo aver viaggiato sullo stesso volo della donna sudafricana morta per l'antivirus. Domani saranno effettuate le analisi dei campioni biologici. L'EMA intanto avvisa, circolano fake news che collegano l'infezione al vaccino contro il Covid. Un intero reparto dei carabinieri per un sopralluogo è quanto accaduto a Colle di Arba, in provincia di Pordenone, dove una ventina di militari sono stati impegnati per un controllo a casa di Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca, suicidatosi a gennaio nella sua abitazione. La guerra in Iran, Trump ribadisce, non ho fretta. Teheran non può avere l'arma nucleare perché la userebbe. Il presidente ha anche ripetuto che gli Stati Uniti hanno spazzato via la marina iraniana. L'Iran presenta intanto ricorso contro gli Stati Uniti presso la corte arbitrale dell'AIA per gli attacchi militari contro i suoi impianti nucleari. Ennesimo colpo di scena nella vicenda della famiglia Nel Bosco. Gli avvocati Femminella e Solinas hanno annunciato di aver rinunciato al mandato di difensori di Nathan Trevelyan e Catherine Birmingham. Il nuovo avvocato sarà Simone Pillon, ex senatore della Lega. Ciclismo Giulio Ciccone, la nuova maglia rosa di questo Giro d'Italia. Il corridore abruzzese chiude al terzo posto la quarta tappa tutta calabra tra Catanzaro e Cosenza e indossa per la prima volta la maglia di leader. L'ultimo italiano era stato Diego Ulissi lo scorso anno. Vittoria in volata di Narvaez. È tutto, a più tardi.

0: Buon pomeriggio da Davide Poli. In primo piano la crisi sanitaria. Il presidente delle Canarie, Fernando Clavijo, ha accusato duramente il governo centrale di aver nascosto la presenza di contagiati a bordo della nave Ondius sin dal primo momento, denunciando una mancanza di trasparenza verso le istituzioni locali. A Tenerife, un'importante operazione di polizia ha portato all'arresto di 3 esponenti della criminalità organizzata transnazionale a Santa Cruz de Tenerife. I soggetti erano ricercati in Italia e utilizzavano documenti falsi per nascondersi sull'isola. Spostandoci a Lanzarote, il settore turistico riceve un forte impulso grazie a un investimento di 1,5 milioni di euro destinato al comune di Teghise per il potenziamento della sicurezza e dei servizi di salvataggio sulle spiagge. A La Palma, la polizia autonoma ha rintracciato e arrestato un uomo accusato di violenza di genere. L'intervento è stato rapido per evitare il pericolo di fuga del sospettato, già noto alle autorità per simili tentativi. Infine, eccellenti notizie da Fuerteventura, dove Puerto del Rosario ha confermato anche per quest'anno le sue 3 bandiere blu, premiando la qualità delle acque e l'accessibilità dei litorali di Playa Blanca, Los Pozos e Puerto Lajas. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:30 minutos.
2: Sono le 18:30 minuti. Radio Calina.
3: Buonasera dalla redazione. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra. Trump incontra invece i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid, decisione che verrà presa probabilmente dopo la missione del tycoon in Cina da Xi. Israele intanto istituisce un tribunale militare speciale per i crimini del 7 ottobre, prevista la pena di morte. La nave da crociera Ondius, dove si è sviluppato il focolaio di antivirus, è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata. L'OMS fa un bilancio del contagio, i casi sospetti sono 11. 11 e 9 quelli di positività accertata. Allo Spallanzani di Roma arrivano i test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena, del quale bisogna verificare la positività. Delitto di Garlasco, Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto 2007. Ne sono convinti i magistrati. La strategia difensiva dei legali di Sempio si affida a ben 5 perizie per controbattere alle accuse. Una riguarderà la personalità dell'indagato. La sua Inter oggi al Quirinale per l'incontro con il Presidente della Repubblica Mattarella alla vigilia della finale di Coppa Italia all'Olimpico di Roma. Mercoledì sarà un giorno di festa, ha detto il Capo dello Stato. La partita di domani può dare il segno di una fase di ripresa e riavvio del nostro calcio. Tennis, due italiani ai quarti degli internazionali d'Italia, non solo Sinner che regola in 2-7 la sorpresa Pellegrino, ma anche Dardari che vince in rimonta in una gara pazzesca contro il tedesco Zverev. Forfè di Errani e Paolini nel doppio, costretti al ritiro a causa di un problema al piede di Jasmine. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: domenica.
1: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
4: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paellieria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paellieria è aperta dalle ore 13 alle 16 e dalle 19 alle 22. La Paellieria, Caie La Gomera 8 a El Cotillo, all'edificio Marfolin. E consigliata la prenotazione al 641 94 32 98.
2: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.
3: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
4: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Tommaso Paradiso, I Romantici.

0: Bentrovati, buon martedì 12 maggio con il GR delle buone notizie. È in pieno corso il riscatto della sanità, il quartiere di Napoli che ha stregato il Guardian. Il leone che ha dato i natali a Totò conquista la testata britannica con la sua rinascita sociale. Tra palazzi patrizi, tesori sotterranei, un modello unico di comunità e ottimo cibo. Un tempo nobile, poi dimenticata per decenni all'ombra dell'antico viadotto che la sovrasta, oggi è diventata un esempio virtuoso di come una comunità possa riprendersi il proprio destino trasformando le ferite del passato in un'opportunità di futuro. 12 capolavori della storia dell'arte trasformano una torre industriale alta 30 metri nella nuova icona produttiva di Orvieto. Dalla Madonna Sistina di Raffaello alla Notte Stellata di Van Gogh, passando per Klimt, Kandinsky, Banksy e Vermeer. Il nuovo impianto di produzione asfalti IGC si presenta come un inedito connubio tra industria, paesaggio e cultura. La torre d'arte industriale è stata realizzata nell'ambito della completa riqualificazione del sito produttivo. La struttura, nata inizialmente per esigenze tecniche legate alla pannellatura e alla rifiltrazione dei vapori, è diventata un vero percorso artistico a cielo aperto. A 50 anni dal trionfo del 1976, Roland Garros rende omaggio ad Adriano Panatta. Il campione italiano è stato invitato a consegnare il trofeo al vincitore della finale maschile del 7 giugno. Per Panatta, ultimo italiano ad aver conquistato il torneo parigino, si tratta del secondo tributo in poche settimane. Il 17 maggio sarà al Foro Italico per premiare il vincitore degli Internazionali d'Italia, altro torneo vinto nel memorabile 1976. Giorno speciale per Diletta Leotta e il marito Loris Carius. La conduttrice e il calciatore sono diventati genitori per la seconda volta. È nato infatti il piccolo Leonardo, fratellino di Aria. Leotta è sentimentalmente legata a Carius dal 2022. La loro primogenita, Aria, è nata nell'agosto 2023. L'anno dopo, a giugno 2024, i due sono convolati a nozze. A dicembre 2025 l'annuncio del secondo figlio con un tenero post su Instagram. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: 1979.
4: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock-steady beat of madness.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:30.
2: Sono le 21:30.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: Ooh, hey, hey. Oh, 1996.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.